Verrà un giorno che gli aerei voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicine.

fingersi acrobati e sentirsi dei nani, spendere tutti i sogni deludendo i guardiani, finché il tuo cuore intatto e il tuo coraggio non mente, ti ritroverai uomo dietro un fantasma di niente. Ti mostra nel sorriso e poi le scopri assassini, ti vendono la morte pur di fare quattrini, e sulla pelle del tuo ultimo fratello

lasciarlo andare. Via, via. Che di violenza vive, forse quella soltanto. Prendi la gioia al volo prima che sia rimpianto. La tua macchina rossa potrai averla anche tu, ma non è a 300 all'ora.

smettere di giocare all'indiano. Il tuo destino non è nella ruota, ma è nelle tue mani.

pianoforte poi, insieme al cane mio, in concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi, di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto, è stato il

quando bevo il mio caffè, tu sei lo zucchero più dolce che c'è. Quando faccio l'amore, metti un tocco di colore, il solo modo che conosco.

non sogno più, io non penso più e non trovo più risorse, non mi guardo più o mi troverei brutta quando tu non sei.

fai parte ormai di me, ma io sono stanca, stanca di far finta che sto bene insieme a te, ma pro di chi non so, le notti fu.

tuo amore è vinto, si continuerà solo come me, creperà, povero idiota che si addormenterà ascoltando la mia voce che

così, dall'amor così, dall'amor così, dall'amor così.

0: tema.
1: Un giorno qualcuno ti chiederà
0: cosa pensi dell'amore.
1: Amore, amore, amore.
0: Apri il tema, Sergio.

0: non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Stasera tutti alla baita.
3: Oh, la, la, la, la.
2: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
4: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
2: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
4: Mmm, gustosissimi.
2: Spettacolare.
5: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
2: No, non quella baita!
6: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
7: Ogni anno migliaia di animali vengono abbandonati dal loro stesso padrone. ENPA, la protezione animali dal 1871, con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
8: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
6: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
9: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia. Protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in Via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
6: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salso Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. Fae negozio Unieuro.
3: Unieuro batte forte sempre.
10: A Fidenza in via 24 maggio 24, telefono 0524 530 077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
6: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04295, mail immobiliare salsese @libero.it.

0: Non ti costa niente, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.
1: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Monte Canate c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
4: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Ed in Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
5: Sceriffe, net mette ste chi bei mi con una volta che fa 5 il fornere al parola?
6: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
7: Ma no, de 5 e che anche i salum che in la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il tutti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
6: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
5: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

0: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
1: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
2: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
3: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
2: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
3: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Abbassa, come mai c'è una voce così strana? Voce strana. Alziamo, abbassiamo qui. Ma è strano. Strano. Un buongiorno a tutti, una buona colazione, magari con un bel croissant caldo, senza farcitura. Un saluto cordiale a tutti voi e naturalmente non può mancare buon caldo a tutti. Insomma, tutti noi siamo assillati. È un periodo infausto per coloro, come sottoscritto, che amano il freddo. Vedo dei film con la neve, se voi badate, anche stamattina sul canale 90, che fa parte del nostro gruppo di emissioni televisive 90, fa parte del nostro blocco. Infatti, quando non sentite non vedete, non sentite e vedete anche la

dicitura Radio Monte Canate, in televisione non la vedrete neanche su il 90, neanche su altre televisioni che fanno parte di quel pool televisivo. E lì stamattina c'è un film con la neve, mamma mia, ho dato un'occhiata se tutto funziona per avvertire eventualmente Paolo e i tecnici, ma non ce n'è stato bisogno. Abbiamo Anna che in un modo non troppo chiaro, Anna mi stai ascoltando, Stella? Sì, non troppo chiaro mi ha dato la risposta del rumore e penso che sia lontana. Non vicina, penso che sia molto molto lontana. Abbiamo per Salso Maggiore, non riesco a trovare una domanda che possa, come posso dire, ecco, mettere in difficoltà Enrica, perché è bravissima, e vedremo se riusciremo, prima o poi ci riuscirò, perché o per conoscenza o per appunti avuti o per miei suggerimenti, quasi tutte le domande le ha risposte esattamente. Abbiamo adesso per Fidenza fino al 1950 via Micheli era un tratto di quale strada, ossia veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono questi due modi. Abbiamo anche il disco quiz, non parliamone perché è assolutamente senza appoggi, senza aiuti, l'orecchio solo vi fa difetto, posso dirlo, non è per un brano questo, non è quello dell'Anna di Mina che io in tanti anni di musica non ho mai sentito, mai, ma Anna sapete che ama cercare le stranezze, per Anna sono il pane quotidiano. Sentiamo adesso, eccolo qui. Sentiamo il disco quiz, sentiamolo, riascoltiamolo ancora, ed è un qualcosa di bellissimo. Ecco, e poi abbiamo il rumore. Deus. C'è una canzone di Celentano, Deus, il rumore, diciamo bravina, anche se siamo lontanissimi dal essere indovinati, però diciamo molti presupposti ci sono, quelli dati da ieri dalla Diletta, molti, Diletta sei lontanissima, eh? Io vorrei che intervenisse anche Graziella, ciao Graziella, un saluto, che è stata una di quelle che ha indovinato un rumore molto molto difficile. Graziella, come interpreti questo rumore? Ascoltiamolo insieme. Aiuti ciò che tu sei in ascolto, ne hai avuti tantissimi dal sottoscritto, guardiamo se con questi aiuti, anziché farti arrivare prima, come purtroppo è successo per l'Anna, ti confonde le idee, perché per l'Anna tutti gli aiuti che ho dato l'hanno confusa nel pallone, proprio completamente.

0: Gazzella non è né amplificato né diminuito, è a naturally. Tre premi e 50 punti per Fidenza, Disco Quiz, Rumore. È un bel business. Vado col primo notiziario di Radio Montecanate. Voi richiedete qualsiasi brano, sarà mia premura poi metterlo in onda. Adesso notiziamo.
1: Notizie flash.
2: Notizie flash.
1: Notizie flash.
0: Adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita che è il locale, la montagna di casa vostra, la Baita, trovate tutto. La natura, la buona cucina, la Baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la baita, dove c'è tanto fresco, si mangia bene, spende il giusto. La baita potete prenotare per Ferragosto, menù grande a tema di Ferragosto, un menù che non dimenticherete, un menù favoloso e tanto tanto fresco alla baita. Prenota allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo un gattino di circa un anno che cerca casa. La sua padrona, lo ripeto per la milionesima volta, è dovuta ritornare nel suo Marocco, perciò il gattino non può viaggiare in aereo, non può fare quel viaggio ed ha dovuto lasciarlo in Italia in buone mani, mani di EMPA Adozioni Parma. Contattate il 347 03 61 628, chi lo vuole adottare. Abbiamo anche il Teo, che è un cucciolone bello di un solo mese, futura taglia media, pastore tedesco, ricordiamolo, rimasto solo dopo che i suoi fratelli sono stati adottati. Chi vuole adottare Teo, contatti sempre EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi ricordo a tutti voi, non perdete l'occasione di andare a trovare Calicanthus Piante e Fiori. Oggi aperto tutto il giorno, fiori, piante, composizioni, preventivi per qualsiasi vostro avvenimento importante, addirittura per arredo teatri, ristoranti, bar, per ogni occasione Calicanthus è attrezzata per farlo. Calicanthus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale, Calicantus è Calicantus, perciò come sempre vi dà il bellissimo pensiero del giorno. Non è la pecora nera ad essere

che abbiamo gli antifurto visivi, vediamo in remote il ladro in casa, chiamiamo immediatamente i carabinieri che volano là e lo arrestano. Non gli danno qualche bastonatina, dai, che ci vuole qualche bastonata nodosa, 41, è italianissimo, italianissimo, a Torino, Pietro, Torino, lì, bastonate a non finire, sarebbe, ormai lo dicevamo ieri con l'Antonia, le amiche diciamo, della balneazione, che se non fanno leggi severe, non ce ne caviamo più, nel modo più assoluto. Intanto un'altra notizia, futuro nazionale, quello di Vannacci. Sbarca nel consiglio regionale della Liguria, perciò Gianmarco, Medusei, ex Lega, ex Fratelli d'Italia, ex diventerà anche ex, insomma, è andato con il futuro, insomma, ha voluto fare il tris, non il tris, ancora ha cambiato partito, adesso è nella giunta, regionale ed è con Vannacci. Bulli. Adolescenti, tutti minorenni e si trincerano. Viva la Meloni, viva chi ha fatto e chi vuol fare. La legge della punibilità. Dai, non diciamo dai 12 anni, dai, io lo farei da 12, ma dai 14 anni. Punibilità. Che non siano immuni alle leggi, perché sanno benissimo dove metterlo, da 14 anni. Voi non mi direte, ripeto, che un 17enne non sa quello che fa. Eppure, per le leggi italiane a minorenne non gli si toglie un capello. Insomma, bulli adolescenti, hanno attraversato la strada a un ciclista e lui li insegue. E si difende e ha colpito, dice per sbaglio, uno, ma è il caso ormai che troviamo tutti i giorni, perché ciclisti, diciamolo, non si deve arrivare al fatto di quello che ha investito, quello è un criminale. È un criminale, poi si è pentito, è un colpo di nervoso, viene, ma diciamo chi è il personaggio? È bello che sono tutti autisti perché hanno tutti l'auto. È più indisciplinato sulla strada è il ciclista. È inutile che qualcuno lo smentisca perché è il ciclista che a lui gli ha concesso tutto, anche di andare in due, tre affiancati e non poter sorpassare diciamolo, andare sui marciapiedi, vediamoli sotto i portici di Viale Matteotti sfrecciare, oltre che con i monopattini, anche con le biciclette. Insomma, teniamo duro. Berlino duro, dura il suo respingimento, il governo tedesco, rientrati i dublignani che devono essere operativi. Insomma, sappiamo tutti che nel primo paese che sbarcano e approdano, debbono essere accolti e ospitati qui, però c'è da fare delle leggi che non sono molto chiare, le leggi per l'immigrazione, tanto più adesso che è successo il famoso fatto in Spagna che ha fatto brontolare. Io però qui do completamente ragione alla Spagna perché l'hanno fatto volutamente per

0: creare del caos alla comunità europea che sembrava fino a poco tempo fa molto unita. Netanyahu boccia il piano di Trump, insomma, Netanyahu dice io posso uccidere. Senza posso massacrare donne e bambini, affamare donne e bambini anche senza il consenso di Trump. Perciò Tel Aviv può ora nessun ritiro delle truppe nell'EPA. Diciamolo, lo possiamo dire. Due criminali di guerra, primo il russo, il Putin, che invade una nazione ed logicamente non se ne vuole andare dalle palle di quella nazione. La stessa cosa ormai è per gli israeliani, crediamolo. Gli israeliani che stanno mettendo ferro e fuoco quella regione. Vediamo dei filmati televisivi di bambini affamati bere nelle pozzanghere sporche, ma loro che hanno subito sulla loro pelle dovrebbero capire che quella criminalità va combattuta. Non portata avanti, lo dico a Netanyahu, dovrebbero capirlo. Hai una mu ormai tutti lo sapete, dopo la bottiglietta, sotto alla macchina e voi bastano. Io ho visto una persona molto vicina a me, non l'ho vista, purtroppo perché se no succedeva il caos in quel supermercato. Succedeva il caos. Io mi sarei messo a gridare al ladra, ladra, ladra, ladra. No, no, non faccio niente. Aveva il portafogli in mano della derubata. No, no, io non ho colpa di niente. Aveva il portafoglio in mano sfilato da borsa per dire. Ma ripeto, ormai c'è la truffa anche delle multe, del pago pay falsi ai contribuenti da versare ormai non gli fanno nulla. È per quello che se ne approfittano. Per esempio, ormai c'è un nuovo metodo, oltre cerchiamo di avvertire più allocchi possibili, perché ormai con tutti gli avvertimenti che vengono fatti da tutti, adesso c'è il sistema, specialmente per noi animalisti. Signora, o signor, guardi che ha un gattino sotto la macchina, ti viene spontaneo guardare sotto la macchina e logicamente lasci la portiera aperta, borsetta aperta, cellulare, e ti fregano tutto e lì andrebbero legnati, tante belle legnate nella schiena non farebbero male. Ed abbiamo violente l'ita, forza, spazio ai giovani, tutti giovani con bottigliate, pugni, calci, durante il controllo sequestrata droga, cocaina, spray al peperoncino, largo ai giovani, largo a questa ciurma di innetti che ormai ci siamo creati attorno. Ed abbiamo invece nessuna tregua al caldo che continua. Previsioni, secondo gli esperti, l'aria si rinfrescherà solo dopo il 15 di agosto. Sei rimasto, sentite anche questa, ormai una ne fanno e 100 ne inventano. In tanti purtroppo rimangono chiusi fuori casa per aver perso le chiavi, per la serratura rotta. Insomma, occhio al salasso, perché chi rimane chiuso fuori casa, lo dice Cattani del ERSI, ha pagato fino a 500 euro i ladri che non entrano solo a rinfusa di chi va a riparare una porta, fino a 500 euro. Ingannevoli ai cittadini le informazioni con false informazioni e quant'altro. Ormai l'ingegno del ladro è quello di non lavorare e fregare gli altri, mentre invece il Po è diventato poco più di un rigagnolo. Le autorità del bacino è un'emergenza cui non se ne vede la fine e che mai avevamo provato sulla nostra pelle. Ripeto, ormai è tutta spiaggia e più acqua. Ormai è diventato un qualcosa di visibile a tutti. Chi passa sui ponti del Po per andare nelle varie città. Ed abbiamo, come ha detto ieri Silvana, polizia locale, due nuove auto ibride in dotazione, perciò sempre ampliamento per poter ampliare anche la possibilità di prendere e incastagnare i nostri delinquenti anche estivi o seriali. Ferragosto, tutti lo sapete, da oggi fino a Ferragosto parcheggio gratuito in tutti i parcheggi di Fidenza, perciò come sapete è una tradizione ormai. Ed abbiamo un incidente questa notte sulla provinciale che da Scipione porta a San Nicomede. Sono stati nella notte tre giovani feriti in quel rettilineo che, ripeto, da Scipione porta San Nicomede. Abbiamo invece, eccolo qua, il nostro appuntamento dei nati oggi. Intanto è San Lorenzo de' Medici, San Nicola da Tolentino. I nati oggi lasciano un'impronta indelebile a chi li incontra, possiedono un tono di voce che ispira fiducia, una presenza gradevole, buon umore e passione nella ironia fanno più facile il contatto con queste persone. Sono persone che trascorrono buona parte della loro esistenza per fare attenzione al prossimo, funzioni pubbliche, e molti amano le doti di dovere aiutare coloro che ne ha bisogno. Di solito hanno di lavoro buono e ben retribuito. A loro importante svolgere i loro compiti al meglio. Questo è il loro modo di vivere e cercare di essere tranquilli nella vita. Se si ricevono delle critiche, sapranno accettarle loro malgrado e cercare di, come posso dire, migliorarsi per non riceverle più. Abbiamo i pregi di queste persone, sono attraenti e molto divertenti, i difetti, molto arido e scarsa fiducia in se stesso. Ed ancora il tempo per oggi è un inizio settimana con prevalenza di cielo sereno, caldo, nuovamente in fastidioso, in aumento, zero termico, 4400 metri con temperature minime più 23, massime più 38, venti deboli, qualche rinforzo da sud-ovest, ma nel tardo pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buon inizio settimana.
1: Notizie flash. Notizie flash.
2: Non sono una bambina, non sono un'adulta, non sono debole, non sono forte, non sono ascoltata, sono a pezzi. Ma non sono sola.
3: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
2: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
3: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
2: 45596.
4: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse. Ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Cuore matto che ti segue ancora.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti. Una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme. Telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.

0: Allora, chiedo scusa di questo piccolo vuoto, ma mi ha suonato anche il postino, perciò bisogna aprire i postini. Ed andiamo, sempre fanno il loro doveroso lavoro. Passiamo a Claudio, eccolo qua.
1: No, new message. All message. Play back. Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti Vivo per lei di Giorgia, ciao.
0: Allora, Bocelli e Giorgia, vivo per lei, per Silvana da Claudio.

0: Siamo partiti alla grande con Claudio di Firenze a due voci stupende, eh? Il grande, enorme Andrea Bocelli, voce bellissima, non sofisticata, certo, di Giorgia. Bella voce, talis padris, talis filia. Ed andiamo, grazie Claudio. Adesso con una domanda che vale un punto, è un punto. Pensate che tutto ieri pomeriggio con quella ragazza ero solo uomo, come mai solo un uomo? Solo un uomo, un mezzo uomo. Ed logicamente i quiz si sprecavano. I quiz perché si gioca, quando si è in gruppo, perché fare dei vandalismi, delle stupidate? Perché non li puniscono? L'Antonia è autoritaria, bravissima Antonia, la pensa esattamente come il sottoscritto, però Antonia non è quello là che risolverà le cose, no? No, non le risolve quello lì le robe. E sapete dirmi, ieri in coro l'hanno saputo tutti, chi è l'uomo più ricco al mondo, che paga un reddito più alto al mondo, che ha un imponibile più alto al mondo? Chi è? Vale un po'. Scommetto che lo sa anche l'Anna senza il suggerimento. Chi è l'uomo più ricco del mondo fuori tempo, ormai, perché a domanda a risposta, perché qui, pensate, Elon Musk, una persona che io non gli darei valore di nulla, perché fra l'altro ha appoggiato Trump, poi abbrontolato, eppure, pensate, ha un reddito anno pari a 690 miliardi di dollari. Elon Musk, perciò è lui l'uomo, rimane il suo, prendo la penna, rimane l'uomo più ricco al mondo. Ultima statistica, ultimo sondaggio. Abbiamo Anna qui. Anna, se sei in ascolto, facciamo una lunga discussione con te. Un lungo dibattito, che poi mettiamo su la tua canzone.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Buongiorno
0: Ciao
2: Vittorio.
0: Anna.
2: Pensa che sono arrivata due o tre volte vicino a rumore. Stamattina te l'ho detto. Lei il telecomando che lo metti su una soprascritta, capito? Sono arrivato già tre volte e non mi ricordavo bene. Va bene, dopo ci sentiamo. Questo è giusto stamattina. Ciao.
0: Come? Allora, pensate un telecomando, mettete, appoggiate un telecomando su una superficie. Quello è lo fanno in migliaia di persone. Anna, qual è la categoria del telecomando? Qual è la categoria? Dammi un'idea. Tu dirai, coloro che, ma non è una categoria, coloro che guardano la televisione. Vabbè, poco male, poco male. Sentiamo anche la seconda risposta di Anna.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Buongiorno Vittorio.
0: No, se prendiamo l'Anna prima. Eccomi qua, Anna. Dimmi tutto. Pronto?
2: Pronto, è il telecomando che apre il cancello e che alza le tende.
0: Alza le tendine, ho capito. Ma che categoria di persone è quello lì? È quella lì.
2: È quello che hanno il cancello da aprire.
0: Ah sì. Grazie Anna, grazie per la delucidazione sempre precisa, perfetto. Sono quelli che hanno il telecomando. L'ho detto esplicitamente, Anna ascolta Stella, che sai che ti voglio di un bene dall'anima. È una categoria di persone, lo ripeto per la milionesima volta, fino alla nausea, è una categoria di persone che d'obbligo, lo fanno, una categoria di persone, d'obbligo, lo fanno una o più volte al giorno, anche quella di aprire un cancello, un telecomando, però ti garantisco che non fa nessun rumore il mio telecomando, neanche quando l'appoggio, perché l'appoggio è una cosa, è una risposta stranissima, è una risposta stranissima che non ha la vincita. Sentiamo invece sempre l'Anna per il disco quiz, così lo mettiamo a confronto. Ma che rompa balli quando metto in onda la telefonata, arriva la telefonata proprio rompi balle.
1: New message. All message. Play back.
2: Buongiorno Vittorio.
0: Ciao Anna.
2: Pensa che sono arrivata dopo.
0: Ecco, togliamo questa.
2: Perché non può essere il telecomando che chiude e apre il cancello? Assomiglia molto. Oppure di alzare il garage, il porto del garage. Se non è quello, ti dico che è un po' sottomore. Poi non ci provo più, perché vado al fresco.
0: Vai al fresco, vai in galera.
2: Mi hanno detto che per la canzone è il mio campo libero.
0: Ecco. Allora, sblocco le linee, così chiamate pure. Così. Allora, mettiamo a confronto se almeno ha buon orecchio l'Anna per il disco quiz. Per il rumore non sarà mai. Graziella, niente per il rumore. Tu che sei insieme a Diletta la regina del rumore. Niente. Allora, sentiamo qual è il disco quiz. Eccolo quiz,

E adesso mettiamo a confronto, Anna, a confronto, che te la dedico. Te la dedico io, non segnatela, il mio canto libero del grande Lucio Battisti.

0: ben, diciamolo, Anna, un po' di somiglianza c'è, cioè, questo è il disco quiz. E questo è il mio canto libero. Un po' di somiglianza c'è, cioè, dai. Te lo dedico, Anna, te lo dedico.
1: In un mondo che...
0: In un mondo che...
1: Quanto non bello. Ci vuole più...
0: Il mio canto libero...
1: Se sei tu...
0: E ha ritirato dal commercio...
1: L'immensità...
0: La moglie, la vedova di Battisti, noi, tutte le canzoni. Ecco, lo sentite molto meno, logicamente, noi che abbiamo i CD... acquistati, non ce ne può fermare nessuno, ma nessuno più avrà il piacere di acquistarli, non sono più in vendita. Battisti, per volere dalla vedova,
1: vola sulle accuse della gente, a tutti i suoi retaggi indifferente, sorretto da un anelito.
0: Che canzone, ragazzi.

0: Ah, avevo bloccato ancora le due linee, ecco, perché non sentivo più telefonate. Avevo bloccato le due linee. Anna, è un piacere che ti chiedo. Aspetta un secondo che faccio prima una domanda. Sapete dirmi, chi è invece l'uomo più ricco d'Italia? Vale 3 punti. Abbiamo detto Elon Musk è l'uomo, il paperon dei paperoni del mondo. 600, no, eccolo qui. Eccolo qui. Pronto?
1: Ferrero,
0: Ferrero,
1: Ferrero,
0: Anna, Anna, è Giancarlo Duvasini. 80 miliardi, ma non ti tolgo i punti. Anna, ascolta intanto. Eh no, ma hai poggiato la linea, vacca bestia. Volevo, non è Ferrero, aggiornati, aggiorna chi ti ha cercato Ferrero, poi c'è stato Luxottica, eccetera, eccetera, Giancarlo Davasini, il più ricco con 80 miliardi di dollari. Pronto?
1: Pronto, sono io.
0: Anna, ascolta. So che tu non te lo ricordi più, però voglio trovartela. Sai dirmi il titolo della canzone di Mina che avevi presunto come disco qui? Qual è il titolo?
1: C'era la luna dentro. Guarda che luna, la luna
0: No, no,
1: c'era. No,
0: guarda che luna è di
1: non
0: Buscaglione.
1: guarda che luna, c'era
0: No, no, va bene,
1: il nome.
0: Anna, grazie. No, no, io ho bisogno di cose certe perché non posso andare a chiedere al computer c'era la luna, no, al computer io lì che cerco, niente, pensavo, sapevo che neanche te sapevi cos'era, niente, perché volevo trovartela e sentire se era una bella, come non detto amici come prima. Ed andiamo invece con Pietro, il grande Pietro, cui mando un saluto. Ciao Vittorio, buon inizio settimana a te, a tutto lo staff di Radio Montecanate, ai tuoi. Un momento, sono le 35, vado prima con la pubblicità, poi dopo la canzone di Pietro, ma prima ancora abbiamo la parola di Aletale. Chiedo scusa, mi scappava il tempo con voi, sempre. Anna, se riesci a ritrovarlo, perché è talmente strana come canzone che logicamente l'hai trovata in qualche spazio, senz'altro, ma ben lungi dal ricordare, perché non l'ho mai sentita in vita mia. Mi fai un piacere, così la riascoltiamo insieme.
2: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.
3: La tua giornata comincia con uno sbadiglio, forse, ma se sei sintonizzato su Radio Montecanate, c'è anche il nostro simpatico buongiorno.

0: Nella tua giornata c'è anche Radio Montecanate. Vedrai che sprint.
1: Un buongiorno di felicità.
2: Nuova DR5 Full Hybrid. Energia in movimento. 24 sistemi di assistenza alla guida. 204 cavalli di pura potenza. Design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Volare.
3: Da Baroni Ceramiche, svendita. Svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni ti continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
5: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
3: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

0: finale facilissima. Chi è? Poi sentiamo Celanna che cerca di aiutarmi con la canzone di Mina, quella strana, sapete che lei li va a trovare tutti. Adesso sentiamo, forse mi ha dato il titolo. Forse mi ha dato il titolo, come voglio sentirla quella canzone mitica. Pensate poi quale puoi, Anna. Ti ho chiesto, ti ho fatto una domanda che però non mi hai risposto. Chi è quella categoria di persone che usa il telecomando per aprire un cancello? Non c'è una categoria. È un atto che viene fatto logicamente per bisogno. Ma non è una categoria, mettiamoci in testa quale può essere una categoria obbligatoriamente fa questo rumore, ma occasionalmente io apro il cancello del garage, apro il cancello, posso essere il cancello di un garage, il cancello di una casa. Ma è un'occasione che non è una categoria di dobbiamo far capire all'Anna cos'è quella categoria di persone che obbligatoriamente una più volte al giorno fanno quel rumore. E l'ho detto mille volte in certi periodi dell'anno aumentano e perciò sono anche molti. Perciò non è che siano 5.000 adesso a Salso, Fidenza, circa 5.000 persone che aprono il cancello elettronico, quant'altro. Dai. Abbiamo, invece, perché poi fra l'altro non ce ne sono neanche 5.000 di cancelli elettronici fra tutta Salso e Fidenza, vabbè, un buon numero c'è per tenere fuori i delinquenti. Come diciamo in dialetto, non ho il coraggio. Digli a quella ragazza lì che bella. No, io non ho il coraggio. Dai, ti piace tanto? Dai, che lo sapete. Vale un punto, regalo un punto. Eccolo qui, eccolo. Silvana, dimmi.
1: Mi scalmi.
0: Mi scalmi. Sentiamo anche l'altra, pronto? Brava anche Enrica, sentiamo anche l'altra. Vecchia ragazza lei che du bei galon clagà, e dica il no? No, mi scalmia, non ho il coraggio. Era facile, no? Anna, se vermia nanca la roba, che vacca una bestia. Anna, se vermia nanca la roba, che dai là. Che salsesa sit. Andiamo con Silvana 8, Enrica 8, una bella battaglia. Sentiamo chi è. Prendo tutto perché mi piace colloquiare con gli ascoltatori. Dimmi tutto.
1: Te l'ho detto, ti avrò dato il nome di un'altra, ma era il mio.
0: Ah, eri tu? Non era.
1: Te l'ho detto io.
0: Ah, non era. Allora non era l'Enrica, chi è la falsaria? L'Enrica o la Silvana? Chi sono i falsari? Io li ho sentite bene tutte e due le voci, mi sembra quella dell'Anna, l'ho mia sentita. Ma chi era il falsario? Chi ha detto il falso? Anna. Era sia l'Enrica, prima la Silvana e poi l'Enrica in ordine cronologico. Enrica, eri tu, no? Dimmi, tranquilli, sì,
1: Pronto? Sei arrivata in tempo, ma io l'ho detto.
0: Ah, boh. Allora, avete visto questa, quella delle stelle, non sono arrivati in tempo, ma io l'ho detto. Gli regaliamo un punto, dai. Regaliamo un punto alla, per almeno il gettone del telefono. Non è arrivato in tempo, ma... andiamo con Pietro. Pietro, ecco qui. Bella sarai, sono i Camaleonti, la dedica, l'ho letta prima, a tutti, la rileggo comunque, perché poi ho fatto a tutto lo staff, buona inizio settimana, agli ascoltatori, a Robertino Boerio, alla gentilissima Mirella, un abbraccio alla mia cucciolotta con Bella sarai.

bella sarai, bella, bella, bella sarai. Dov'è che ho messo quel foglio? Eccolo qui, eccolo qui. Ho messo via. Ecco, ho ritrovato il foglietto. Sapete, l'Anna si sta cervellando, poi lo sentiremo per quella canzone. Ecco, vedete come va alla ricerca delle cose più strane per logicamente mettere in difficoltà le persone, no? Non è che sia ad uso corrente anche suo personale, no, no, no. Non sa le cose, ma li deve fare per... lei è fatta così, ricordiamolo, prendiamola come viene, e è un bene che sia così perché tiene in vita. Comunque deve ancora spiegarmi che categoria di persone sono quelli che aprono un telecomando. Non sono una categoria di persone, Anna, sono quelli che occasionalmente devono aprire un cancello, oppure aprire un catenaccio. Non è una categoria di persone. Debbono logicamente suonare le campane, eccetera. Allora, adesso ho un qualcosa che vi renderà famosi, io lo so. Pensate, tutti i cantautori cantano le loro canzoni. Non sentirete mai un

Abbiamo detto, poi lo sentiamo. Il posacenere, che rumore fa? La categoria fumatori, che obbligatoriamente, non obbligatoriamente si rovinano, solo fumano e mettono la cicca nel posacenere per non bruciare il letto, come succede qualche volta. Allora, vale 3 punti a Netta. Ascolta. Franco Califano, da cantautore, ha cantato solo una canzone che non è di sua composizione. Sai dirmi qual è? Vale 3 punti. E per Carla, il dottor cardiochirurgo Giovanni Cagnoni, Francesca, Vittorio, che non sono io, è il figlio di Francesca e di Giovanni, che mi hanno dato il grande onore di chiamarlo come il sottoscritto. Ah, Carla, hai visto, nessuno sa dirmi che Guapparia è l'unica canzone incisa del grande, meraviglioso Guapparia, chiedo scusa, Reginella, ta la la la la la la la la, è troppo bella. Anche Ranieri ha voluto farla quando è partito per il militare. È una canzone meravigliosa.

lo capienne quei nastri e quei rosi. Sti mesi a tre o quattro chantosi e parlava francese e così. Fui la triera d'adagio al contrario. Fui la

0: Bella, bella, ed non Gianni Bella, Bella, neanche la Marcella, la Marcella, con i capelli lì, mamma mia, vabbè, andiamo con il gioco di Anna, Anna, attenzione, non per ingegno, spero per fortuna, tu vincerai i tre premi e addirittura 30 punti che vai in testa assoluta. Ed per gli altri, non del sabato, 5 punti. Sai dirmi, stavo dicendolo, il nome di un frutto. Guardiamo, Anna, se mi trovi un frutto strano particolare, come sai fare tu? Il nome di un frutto. Guardiamo cosa tira fuori Anna dal suo cilindro. 5. Quattro, tre, due, eccolo qua. Albicocca.
1: Albicocca.
0: Albicocca, alba cocca. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Allora, è un frutto che, attenzione, costa mediamente dai 20 ai 30 euro al chilo. Cosa può essere, Silvana? Vale un punto. È un frutto che vale mediamente dal 20 ai 30 euro al chilo.

0: ciliegie.
1: Se incanta ciliegie, le ciliegie, bisogna raccoglierle una a una, e lì ci sono le persone che non vogliono, ma che sfruttano molto spesso gli extracomunitari. A loro il compito di raccogliere al sole ciliegie, pomodori, e ci sono i caporali, glielo permettono, perché se cominciano a fare leggi di toglierli dalla circolazione, non lo farebbero. Allora andiamo con un'altra richiesta molto bella, molto molto bella, per Antonella. Mamma mia, se tardi. Va bene, dai. Fabio Concato con Fiore di Maggio,
2: l'ultimo brano, eh.

0: Quello tra Ambrogio e la Lega del Filo d'Oro è un amore che dura da anni. Anche Luca ha scelto la donazione regolare.
1: Lo ha fatto in silenzio.
2: Ma quello che ha fatto, Francesco l'ha visto, anche se non vede. E Benedetta l'ha sentito, anche se non sente.
0: Da 60 anni aiutiamo tante persone sordocieche e con gravi disabilità.
2: Grazie a te continueremo così, perché 60 anni non si festeggiano, si fanno insieme.
0: Dona ora. Grazie.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore. In via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati. Consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte

0: che vi chiede, sapete dirmi voi fidentini, Anna, poi sei lì, sei lì a difendere i colori di Salso, sapete dirmi dov'è la dove ha sede l'Associazione Europea delle Vie Francigene? Dove ha sede l'Associazione Europea delle Vie Francigene? Sapete dirmi voi di Salso, Anna, voi di Salso, tu che sei stata bravissima a sapermi dire l'ultima sede della scuola guida Gatti, dove ha aperto la prima sede la autoscuola guida Gatti? Erano Gatti e Pettoruti, diciamolo, i due maestri della guida a Salsesi. Dove ha aperto la sua prima sede l'autoscuola Gatti? Eccolo qui, l'Anna.
1: Non via della pace.
0: Via. Ma sai, Anna, sai dov'è via della pace?
1: No.
0: Mamma mia.
1: No, non lo so.
0: Lola, dici... Ma dici le cose per caso, per dire. Vabbè, sentiamo Via della Pace, la via per intenderci, traversa di Viale Matteotti davanti al distributore Orighi. Lì di fianco poteva esserci una scuola guida, magari c'era, ma perché si è inventata Via della Pace? È come... si è inventata quella canzone di Mina che neanche lei sa più il titolo. Anna, Erika, dove ha aperto Erika la prima? Eccolo qui, la Erika te lo dice.
1: Guarda che me l'ha detto, mi ricordo che...
0: Sì, dimmi, dimmi, ti ricordi, sì, che hai preso la patente
1: perché
0: lì.
1: Perché dicevano la via che va bene per la pace, perché andava bene a prendere la patente, per quello lì mi ricordo.
0: Ho capito, grazie, non so cosa c'entri, perché andava bene per prendere la patente. Anna, non c'è problemi, è tutto ti è concesso. Allora, abbiamo per la Francigene... via la Casa Cremonini, Piazza Duomo. Per la sede di Autoscuola Gatti, che tu sei stata bravissima, Anna, a dire l'ultima sede, andiamo con un punto, se indovina l'Erika oggi che gli viene in mente, eccolo qui, se va al bar, lì. Da Vittorio lo sanno senz'altro, perché è domanda facile che non durerà molto. Ci sentiamo, se nulla succede, alle 12:40.

Buongiorno, questo è l'oroscopo di oggi. L'Ariete inizierà un viaggio divertente. Difficoltà familiari per il Toro. L'invidia non deve disturbare la serenità del Gemello. Il Cancro vive una giornata di tenero romanticismo. Il Leone tende ad isolarsi. La Vergine vince oggi con la sua aggressività.

0: La bilancia è esposta oggi a tante tentazioni. Lo scorpione ha un weekend di sogno. Il sagittario non riesce ad ambientarsi nel lavoro. Il capricorno si attenda oggi una sorpresa. L'acquario ha oggi tante piccole fortune. Per i pesci si prospetta una giornata anche troppo romantica.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita!
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella! Anche se io vado matta per i panzerotti!
3: Mmm, gustosissimi!
1: Spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
1: No, non quella baita!
5: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità. L'impresa edile Edil Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente, rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
5: Notizie Flash!
6: Notizie Flash!
7: Bene, volete adottare un cane e un gatto? EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, Empa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la baita dove c'è tanto fresco, si mangia bene, spende il giusto. La baita potete prenotare per Ferragosto, menù grande a tema di Ferragosto, un menù che non dimenticherete, un menù favoloso e tanto tanto fresco alla baita. Prenota allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo un gattino di circa un anno che cerca casa. La sua padrona, lo ripeto per la milionesima volta, è dovuta ritornare nel suo Marocco, perciò il gattino non può viaggiare in aereo, non può fare quel viaggio ed ha dovuto lasciarlo in Italia in buone mani. Mani di Empa Adozioni Parma. Contattate il 347 03 61 628, chi lo vuole adottare. Abbiamo anche il Teo che è un cucciolone bello di un solo mese, futura taglia media, pastore tedesco. Ricordiamolo, rimasto solo dopo che i suoi fratelli sono stati adottati. Chi vuole adottare Teo, contatti sempre Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi ricordo a tutti voi, non perdete l'occasione di andare a trovare Calicanthus Piante e Fiori. Oggi aperto tutto il giorno, fiori, piante, composizioni, preventivi per qualsiasi vostro avvenimento importante, addirittura per arredo teatri, ristoranti, bar, per ogni occasione Calicanthus è attrezzata per farlo. Calicanthus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicanthus è Calicanthus, perciò come sempre vi dà il bellissimo pensiero del giorno. Non è la pecora nera ad essere diversa, sono quelle bianche ad essere tutte uguali.

andiamo con Torino. Pietro, Torino vede il ladro in casa al ristorante, tutti lo sappiamo, noi che abbiamo gli antifurto visivi, vediamo in remote il ladro in casa, chiamiamo immediatamente i carabinieri che volano là e lo arrestano. Non gli danno qualche bastonatina, dai, che ci vuole qualche bastonata nodosa, 41, è italianissimo, italianissimo, a Torino, Pietro, Torino, lì, bastonate a non finire, sarebbe, ormai lo dicevamo ieri con l'Antonia, le amiche della, diciamo, della balneazione, che se non fanno leggi severe non ce ne caviamo più, nel modo più assoluto. Intanto un'altra notizia, futuro nazionale, quello di Vannacci, sbarca nel consiglio regionale della Liguria, perciò Gianmarco Medusei, ex Lega, ex Fratelli d'Italia, ex diventerà anche ex, insomma, è andato con il futuro, insomma, ha voluto fare il tris, non il tris, ancora ha cambiato partito, adesso è nella giunta, nella giunta regionale ed è con Vannacci. Bulli, adolescenti, tutti minorenni e si trincerano, viva la Meloni, viva chi ha fatto e chi vuol fare la legge della punibilità, dai, non diciamo dei 12 anni, dai, io lo farei da 12, ma dei 14 anni, punibilità, che non siano immuni alle leggi, perché sanno benissimo dove metterlo, da 14 anni. Voi non mi direte, ripeto, che un 17enne non sa quello che fa. Eppure, per le leggi italiane a minorenne non gli si toglie un capello. Insomma, bulli adolescenti hanno attraversato la strada a un ciclista e lui, lui li insegue e si difende, e ha colpito, dice, per sbaglio uno, ma è il caso ormai che troviamo tutti i giorni, perché ciclisti, diciamolo, non si deve arrivare al fatto di quello che ha investito, quello è un criminale. È un criminale, poi si è pentito, è un colpo di nervoso, viene, ma diciamo, chi è il personaggio? È bello che sono tutti autisti, perché hanno tutti l'auto, è più indisciplinato sulla strada, è il ciclista. È inutile che qualcuno lo smentisca, perché è il ciclista che a lui gli ha concesso tutto, anche di andare in due, tre affiancati e non poter sorpassare, per, diciamolo, andare sui marciapiedi, vediamo lì sotto i portici del, di Viale Matteotti, sfrecciare, oltre che con i monopattini anche con le biciclette, insomma, teniamo duro. Berlino duro, dura il suo respingimento, il governo tedesco, rientrati i dubliniani che devono essere operativi. Insomma, le, sappiamo tutti che nel primo paese che sbarcano, approdano, debbono essere accolti e ospitati. Qui però c'è da fare delle

Trump, insomma, Netanyahu dice: io posso uccidere senza posso massacrare donne e bambini, affamare donne e bambini anche senza il consenso di Trump. Perciò Tel Aviv può ora nessun ritiro delle truppe nell'EPA, diciamolo, lo possiamo dire, due criminali di guerra, primo il russo, il Putin, che invade una nazione ed logicamente non se ne vuole andare dalle palle di quella nazione. La stessa cosa ormai è per gli israeliani, crediamolo, gli israeliani che stanno mettendo ferro e fuoco quella regione. Vediamo dei filmati televisivi di bambini affamati bere nelle pozzanghere sporche, ma loro che hanno subito sulla loro pelle dovrebbero capire che quella criminalità va combattuta, non portata avanti. Lo dico a Netanyahu, dovrebbero capirlo. Ormai tutti lo sapete, dopo la bottiglietta sotto alla macchina, e voi bastano. Io ho visto una persona molto vicina a me, non l'ho vista purtroppo, perché se no succedeva il caos in quel supermercato. Succedeva il caos, io mi sarei messo a gridare al ladra, ladra, ladra, ladra, no, no, non faccio niente, aveva il portafogli in mano della derubata, no, no, io non ho colpa di niente, aveva il portafoglio in mano sfilato da borsa, per dire, ma ripeto, ormai c'è la truffa anche delle multe. Delle multe, del pago pay falsi ai contribuenti da versare con ormai non gli fanno nulla, è per quello che se ne approfittano. Per esempio, ormai c'è un nuovo metodo, oltre cerchiamo di avvertire più allocchi possibili, più allocchi possibili. Perché ormai con tutti gli avvertimenti che vengono fatti da tutti, adesso c'è il sistema, specialmente per noi animalisti, signora o signore, guardi che ha un gattino sotto la macchina, ti viene spontaneo guardare sotto la macchina e logicamente lasci la portiera aperta, borsetta aperta, cellula, e ti fregano tutto, e lì andrebbero legnati, tante belle legnate nella schiena non farebbero male. Ed abbiamo violente lita, forza, spazio ai giovani, tutti giovani con bottigliate, pugni, calci, durante il controllo sequestrata droga, cocaina, spray al peperoncino. Largo ai giovani, largo a questa ciurma di innetti che ormai ci siamo creati attorno. Ed abbiamo invece nessuna tregua al caldo che continua. Previsioni, secondo gli esperti, l'aria si rinfrescherà solo dopo il 15 di agosto. Sei rimasto, sentite anche questa, ormai una ne fanno e 100 ne inventano. In tanti purtroppo rimangono chiusi fuori casa per aver perso le chiavi, per la serratura rotta, insomma, occhio al salasso, perché chi rimane chiuso fuori casa, lo dice Cattani del ERSI, ha pagato

0: fino a 500 euro, i ladri che non entrano solo a rinfusa di chi va a riparare una porta, fino a 500 euro. Ingannevoli ai cittadini le informazioni con false informazioni e quant'altro. Ormai l'ingegno del ladro è quello di non lavorare e fregare gli altri, mentre invece il Po è diventato poco più di un rigagnolo. Le autorità del bacino è un'emergenza cui non se ne vede la fine e che mai avevamo provato sulla nostra pelle. Ripeto, ormai è tutta spiaggia e più acqua. Ormai è diventato un qualcosa di visibile a tutti chi passa sui ponti del Po per andare nelle varie città. Ed abbiamo, come ha detto ieri Silvana, polizia locale, due nuove auto ibride in dotazione, perciò sempre ampliamento per poter ampliare anche la possibilità di prendere e incastagnare i nostri delinquenti anche estivi o seriali. Ferragosto, tutti lo sapete, da oggi fino a Ferragosto parcheggio gratuito in tutti i parcheggi di Fidenza, perciò come sapete è una tradizione ormai. Ed abbiamo un incidente questa notte sulla provinciale che da Scipione porta a San Nicomede. Sono stati nella notte tre giovani feriti in quel rettilineo che, ripeto, da Scipione porta San Nicomede. Abbiamo invece, eccolo qua, il nostro appuntamento dei nati oggi. Intanto è San Lorenzo de' Medici, San Nicola da Tolentino. I nati oggi lasciano un'impronta indelebile a chi li incontra, possiedono un tono di voce che ispira fiducia, una presenza gradevole, buon umore e passione nella ironia fanno più facile il contatto con queste persone. Sono persone che trascorrono buona parte della loro esistenza per fare attenzione al prossimo, funzioni pubbliche, e molti amano le doti di dovere aiutare coloro che ne ha bisogno. Di solito hanno di lavoro buono e ben retribuito. A loro è importante svolgere i loro compiti al meglio. Questo è il loro modo di vivere e cercare di essere tranquilli nella vita. Se si ricevono delle critiche, sapranno accettarle loro malgrado e cercare di, come posso dire, migliorarsi per non riceverle più. Abbiamo i pregi di queste persone: sono attraenti e molto divertenti, i difetti: molto arido e scarsa fiducia in se stesso. Ed ancora il tempo per oggi: è un inizio settimana con prevalenza di cielo sereno, caldo nuovamente in fastidioso, in aumento, zero termico, 4400 metri, con temperature minime più 23, massime più 38, venti deboli, qualche rinforzo da sud-ovest, ma nel tardo pomeriggio. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomonte.com. canate.it. Grazie a Franco, a Lussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti buon inizio settimana.
1: Notizie.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: È un'ora che aspetto.
1: Esistono ancora quelle vecchie botteghe dove entri e ti fanno sentire come a casa tua, dove trovi ancora gli alimentari genuini come un tempo. Nel centro storico a Fidenza, a un passo dalla Duomo, alimentari con specialità salumi, Gallicani Ione del Giordi, in via Romagnosi 29B a Fidenza, cellulare 329 63 75 750, fisso 0524 52 36 44. Riprendiamo le vecchie abitudini di una volta anche per gli acquisti alimentari. Vi sentirete meglio. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate.
3: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
4: Ma no, ma de 5 che da che il pan?
5: Ma no, de 5 e che anche i salum che la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
4: Ho bella capito, il fornere delle parole è stato un po' tutto, e mi metti in prosciutto andare.
3: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora. Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene.
4: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.
4: Volare.
1: Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede. forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme, telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295, mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile e fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
1: Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore.

0: appuntamento al posto di sempre. C'è ancora la nostra panchina. Ho il cuore in gola per l'emozione. Sarai cambiato.
1: Dio mio, che corsa matta. Questo viale che non finisce mai. Eccola lì. L'abito a fiori. Amore mio.

0: spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
1: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
0: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
2: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
3: Da Davighi Fratelli in via Reggio 31 Parma, telefono 0521 77 36 04, strada Cavalieri di San Giorgio 7A Parma, telefono 0521 48 57 54, via Emilia Ovest 105 Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
4: Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
3: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico. Vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
5: Che ti vuole bene.
3: Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Montecanate.
4: a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.

0: Almanacco del 10 agosto.
1: Oggi la Chiesa ricorda San Lorenzo Arcidiacono, che sotto le persecuzioni di Valeriano fu martirizzato a fuoco ardente su una graticola di ferro il 10 agosto 200.
0: Auguri a tutti coloro che si chiamano Lorenzo.
1: Il latino Laurentius era in origine la persona della città di Laurentum. Questa Laurentum sarebbe stata, secondo la tradizione, uno tra i più antichi centri urbani del Lazio, anteriore alla venuta di Enea in Italia. Si può supporre che il nome derivi da Laurus, cioè alloro. Chissà, forse la zona era in origine ricca di cespugli di alloro.

0: Il re di Spagna Filippo II, marito di Maria Tudor, regina di Inghilterra, convinse la moglie a rompere la pace con la Francia e a dichiarare guerra ad Enrico II, re di Francia.
1: Gli eserciti di Inghilterra e di Spagna invasero il nord della Francia e si diressero a San Quintino. Il presidio militare di questa località era semismantellato e le fortificazioni molto deboli.
0: Il generale Coligny, comandante del presidio, sperava nei soccorsi, ma purtroppo non arrivarono.
1: Il 10 agosto 1557, Coligny, non potendo fare altro, accettò lo scontro in palesi condizioni di inferiorità. La disfatta era inevitabile. Morirono 4.000 soldati, molti altri furono fatti prigionieri.
0: Parigi era in mano al re di Spagna.
1: La battaglia di San Quintino ebbe una conseguenza inattesa. Nel corso di combattimenti, l'artiglieria spagnola aveva abbattuto una chiesa dedicata a San Lorenzo. Filippo II fece voto di elevare un monastero in onore del santo e scelse come sede Escorial, vicino a Madrid.
0: L'immenso edificio, opera di Juan Battista de Toledo e di Francisco de Mora, fu iniziato nel 1562 e ultimato 22 anni dopo.
1: Il Palazzo dell'Escorial è un insieme architettonico di maestosa grandezza. In esso sono conservati tesori di inestimabile valore e in particolare quadri di Velázquez e del Greco. È una ricchissima biblioteca.
0: Dopo un viaggio durato 2 mesi esatti, dal 10 giugno al 10 agosto 1907, si conclude nel parco di Vincennes a Parigi il Ride Pechino-Parigi, compiuto dal principe Scipione Borghese e dal giornalista Luigi Barzini, a bordo dell'autovettura Itala.
1: I due protagonisti si prepararono, impolverati e stanchi, a ricevere i festeggiamenti di una imponente folla che si era riunita per l'occasione.
0: Roma, 10 agosto 1978. Al generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa viene affidato l'incarico di super investigatore nella lotta contro il terrorismo e in particolare contro le Brigate Rosse.
1: Piemontese, 58 anni, figlio d'un generale, dovrà rispondere solo al ministro dell'interno. La sua nomina solleverà molte polemiche. Nel 1982, Dalla Chiesa e la sua giovane moglie verranno barbaramente trucidati dalla mafia.
0: Ed eccoci ancora una volta al nostro consueto appuntamento con i records.
1: Oggi è di scena la produttrice americana Margot Fiden, che produsse nel 1966 la commedia musicale Peter Pan. All'epoca l'incredibile Margot aveva 16 anni e 5 mesi. Peter Pan fu un successo senza precedenti a Broadway ed ebbe 2 anni di repliche.
0: E con questa ultima notizia anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

ciao a tutti, buongiorno. Qualche secondo per chiudere la porta della sala archivio, è inutile raffreddare anche lì le toilette, perciò ripeto, se no gelano le parti basse, insomma fare gli accorgimenti del momento. Buon forno a tutti, buongiorno, buon forno, buongiorno, ormai se la memsosa, Anna sai cosa vuol dire se la memsosa, però vedi Anna, io ti imbroglio sempre, onestamente, ma ti imbroglio perché ti ho fatto ripetere la canzone di Mina, quella che avevi detto che era il disco quiz, pensa, non la ricordi neanche tu, anzi, chissà mai dove l'hai letta o quant'altro, perché uno che ha alle spalle tanta musica come il sottoscritto, penso siano in pochi, anzi in pochissimi, siamo nelle due mani al mondo, sulle due mani, non so se ci sono altri come il sottoscritto che hanno alle spalle tanta musica. Addirittura il sottoscritto da oltre 40 anni, la quasi 20 ore, 15 ore al giorno. Perciò Annetta, non prendertela se dico questo, però mi piaceva tantissimo sapere il titolo. Adesso andrà, lo diciamo in dialetto, è Scartebler, per vedere dove ha trovato quel dialetto per diletto, dialetto, che non c'entra niente, perché quello è il disco quiz. Mentre invece abbiamo finalmente, però vedo una segreteria telefonica, poi ci saranno i vari MSS, SSOS, per dirmi se l'Enrica al bar, che ho visto stamattina. Enrica, hai visto che ti ho salutato, sempre un saluto cordiale a una carissima, grandissima amica, e una Anna, a differenza di te, se mi dici che non so come hai indovinato Gatti Autoscuola, ultima sede, che l'hai azzeccata completamente. Era in quel interno fra i due palazzi, dal Detrat lì in Viale Matteotti, fra la banca dell'Emilia e il bar Twin Café, lì. L'ultimo negozio era la scuola guida di Gatti, l'ultima scuola. Adesso guardiamo Enrica per un punto, se al bar, Enrica, me lo lasci dire, al bar, se poi hai trovato te il biglietto o quant'altro, poco conta, e scusami se ho frainteso, va bene, ma stamattina non ti ho sentito. Quale poi ho sentito quella di Anna, Via della Pace, che l'ho detto stamattina, completamente fuori come un balcone. Allora, dov'era la prima sede, Enrica? Guardiamo se hai trovato Lumi o se hai trovato il biglietto giusto. Dov'era la prima sede della auto, dove è stata la prima, perché erano Pettoruti e Gatti, i due primi autoscolisti di Sanso, Gatti e Pettoruti, Pettoruti e Gatti. A te vincere il punto. Abbiamo
mi auguro che duri, perché è talmente brava che magari c'è già sulla segreteria telefonica, bravissima. Lo dirò sempre, con un attimo di riflessione arriva tutto. Ed abbiamo invece il nostra fidenza. Fino al 1950 Via Micheli era un tratto di quale strada? Ossia, veniva chiamata in due modi, a voi dirmi quali sono i due modi, a voi dirmelo. Poi abbiamo il disco quiz, sperando che l'Anna trovi sotto le ragnatele, nel baule, in cantina, il titolo della canzone di Mina, che sinceramente io non ho mai sentito in vita mia e volevo dedicarglielo, ma non ci sono riuscito, perché anche lei non sa neanche più il nome di quella canzone, tanto è famosa. Capirete, se io faccio delle canzoni di ma arrivano a decine di CD tutte le settimane in promozione. Se io mettessi uno di quei cantanti, ecco, voglio sfidare chiunque ad indovinare chi è il titolo della canzone. Questo è il disco quiz invece famoso, Anna, successo italiano, bellissimo. Poi abbiamo il rumore. Cos'è l'ultimo dato dall'amica Anna? Ah, quello del telecomando. È come se un telecomando facesse rumore. Pensate, svegli tutto il palazzo se fai questo rumore, tutti i cancelli dei garage che si aprono e si chiudono. Pensate. Sarebbe un disastro, doppiaci sopra. Telecomando. Pensa che un telecomando che apre e chiude un cancello è silenziosissimo, almeno i miei. Non so, se no cambiate ditta. Andiamo a dirvi che sono tre punti e tre premi e 50 punti per chi indovina questi tre giochi, e vado immediatamente a proporvi il completamento almanacco di oggi.

ecco qua. Allora, guardiamo Sexeltiför qui a ancora sabato. Ecco perché non mi trovavo d'accordo. Giriamo le pagine. Il santo di oggi è San... ah no, è domenica, come mai? Non l'ho girato ieri? Allora non ho fatto... Vabbè. So che San Romano era ieri, era ieri. Oggi è San Lorenzo, diacono e martire. Lorella, la Cuccarlini, compie oggi 61 anni. Somia Achille,

Una buona madre sa più di mille maestre, è vero, eh? Io quando dico, ma lo dicono tutti, non solo io, che sono l'ultimo della classe, quando dicono che il buon insegnamento viene dalla famiglia, è fiato sprecato. Il guaio è che oggi le mamme giovani di oggi hanno tutt'altro da fare che insegnare ai figli una etica come avevamo noi a una certa età. Il sole è sorto alle 6:15, tramonterà alle 20:40, luna calante, si leva alle 2:52, cala alle 19:30. Il proverbio del giorno: per conoscere la gente buona è il praticare, perciò basta praticare quella o quelle persone e sai se una è buona o meno. In poche parole, per conoscerli bisogna praticarle. Abbiamo la curiosità del giorno: la femmina del polpo depone uova largamente cedevoli, fisse alla roccia, e si distinguono, si aprono poi entro un mese, due mesi. 1910, a 23 anni, Padre Pio viene ordinato sacerdote del Duomo di Benevento da Monsignor Paolo Schinosi.

adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe, EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Monte Canate @gmail.com. La mia pagina

0: Facebook Vittorio Monte Canate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate, perciò voi grazie a loro andate su Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare, chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella, schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app, perciò con quella app che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD, perciò canale televisivo 7,50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la baita, dove c'è tanto fresco, si mangia bene, spende il giusto. La baita potete prenotare per Ferragosto, menù grande a tema di Ferragosto, un menù che non dimenticherete, un menù favoloso e tanto tanto fresco alla baita. Prenota allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo un gattino di circa un anno che cerca casa, la sua padrona, lo ripeto per la milionesima volta, è dovuta ritornare nel suo Marocco, perciò il gattino non può viaggiare in aereo, non può fare quel viaggio ed ha dovuto lasciarlo in Italia in buone mani. Mani di Empa Adozioni Parma, contattate il 347 03 61 628 chi lo vuole adottare. Abbiamo anche il Teo, che è un cucciolone bello di un solo mese, futura taglia media, pastore tedesco. Ricordiamolo, rimasto solo dopo che i suoi fratelli sono stati adottati. Chi vuole adottare Teo, contatti sempre Empa Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi ricordo a tutti voi, non perdete l'occasione di andare a trovare Calicanthus Piante e Fiori, oggi aperto tutto il giorno, fiori, piante, composizioni, preventivi per qualsiasi vostro avvenimento importante, addirittura per arredo teatri, ristoranti, bar, per ogni occasione Calicanthus è attrezzata per farlo. Calicanthus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicanthus è Calicanthus, perciò come sempre vi dà il bellissimo pensiero del giorno. Non è la pecora nera ad essere diversa, sono quelle bianche ad essere tutte uguali. È bello molto, è bello, bello, bello anche questo. Ed abbiamo caldo, caldo, caldo, non buongiorno, ma di uso e costume il buon forno, anzi. Non si dice più quando uno è spacciato per qualsiasi motivo, sono fritto, no, si dice son cotto, non si dice più ah, mamma mia, ma son fritto, no, son cotto, ormai è il modo caldo. 19 città, pensate, le più calde d'Italia: Roma, Napoli, Firenze, Bologna e Bolzano, Bari, Firenze e Genova sono le città più calde d'Italia. Chi gastagan l'ur, perché me è guagmia sicuro. Intanto andiamo con quelle notizie che poi darò a record di consumo per le famiglie. Analisi di Confcommercio sugli ultimi 30 anni. 30 anni, boom, in 30 anni, e l'abbiamo visto, nella tecnologia e nel tempo libero. Cosa vuol dire? Tecnologia, come sapete, cellulari e telefonini negli ultimi 30 anni hanno invaso il paese, e logicamente i ferie, festaioli che ci sono. No, magari poi, come rientrano dalle ferie, sono i primi a lamentarsi perché è cresciuto il pane. Ferragosto, bolla di calore che potrebbe in Europa toccare i 40 gradi. Giugno e luglio i più caldi di sempre. Muore dopo, è una ma quando si deciderà questo governo, gli altri governi, a fare pene anche corporali? Muore dopo un pestaggio fuori dalla Scala di Milano? No! Dall'Arena di Verona? No! Dal San Carlo di Napoli? No! Dalla Fenice di Venezia? No! Da Reggio di Parma? No! Dopo fuori una discoteca,
1: ricordiamolo, 34enne addetto alla sicurezza, un povero 34enne bastonato a morte, bastonato pestaggio, lascia la moglie, una compagna e la figlia di pochi mesi. Questa gente va uccisa, pena di morte. Ci sono le telecamere, li vedete, ma siamo diventati ormai rimbambiti su questa delinquenza dilagante. Gaza, Netanyahu, Sanz al piano USA. O fate come dico io, Netanyahu, o faccio come dico io, Netanyahu. Casa Bianca non era preoccupata per le esternazioni di Netanyahu. Guardiamo se poi c'è qualcosa da leggere nella terza pagina del radiogiornale alle 14:30. Nagasaki è stata sganciata come oggi la seconda bomba. 73.000 i morti in una volta, 74.000 i feriti, centinaia di migliaia che hanno subito le conseguenze anche dopo anni. Idioti di tutto il mondo che comandate il mondo, idioti, idiotissimi, veramente disgustevoli. Quando parlate di atomiche, sappiatelo cos'è successo a Hiroshima e a Nagasaki. Lì si dice è stato un dovere, perché il Giappone non si sarebbe mai arreso. Con quelle bombe sono stati risparmiati circa 3 milioni di morti, perché il Giappone senza quelle bombe avrebbe combattuto fino all'ultimo uomo. Ma da lì a minacciare e a fare adesso quelle guerre è una cosa. Eclisse solare visibile anche in Italia il 12 agosto, sarà totale in Spagna, all'asta il pallone della mano de Dios, cui Maradona segnò ai mondiali. Perciò queste sono notizie che poi dettaglierò al millesimo alle 14:30. Domani è martedì, che vuol dire martedì, sarà una giornata rovente all'insegna del grande caldo, da valutare con remota possibilità per instabilità, ma nel corso della serata. Zero termico 4400 metri, temperature minime più 24, massime più 38, venti deboli con locali rinforzi. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti, oltre che al buon forno, il buon appetito a tutti, che il forno, buon forno, sia arrosto. Crediamolo.

0: Notizie flash. Notizie flash.
1: Primo brano di oggi per Roberta Gerra, a cui mando ciao Roby, Robertina, ciao carina, sempre disponibilissima con Je m'en vais, me ne vado, del grande Mauro Levrini.

Amore, amore, ed andiamo con un'altra domanda che faccio a tutti voi. Il prossimo brano è per Pia di Parma e Marisa di Tabiano. Marisa di Tabiano. Un brano molto bello. Chi ha lanciato questo brano che richiede Pia di Parma, Cuore infranto? Chi l'ha lanciato? Poi l'hanno fatto tutte, tante orchestre di liscio, ma chi ha lanciato questo brano? Cuore infranto. Tre punti. Chi ha lanciato la canzone Cuore infranto? Cuore infranto. Beh, era molto facile, eh? Paolo. Paolo, che è il genitore di tre, non uno, tre cantanti di liscio, figli di Tarantino, Paolo Tarantino il papà, comunque, che ha lanciato tanti anni fa questo Cuore infranto. Erano tre punti andati a quel paese. Andiamo con il brano.

Paolo Tarantino. Non avete vinto i punti. Abbiamo una domanda che faccio a tutti voi. Sapete dirmi, facciamo una domanda politica, va bene? Come si chiama il capogruppo parlamentare di Fratelli d'Italia?

0: capogruppo parlamentare del gruppo, logicamente, di maggioranza di Fratelli d'Italia. Donzelli, allora, logicamente, e fate bene. Intanto, ascoltiamoci un attimo l'ultimo brano, non interessatevi di politica, fate bene, non perdete nulla, abbiamo una politica scialba, ormai che tutti, anche ieri, le mie ospiti, si parlava e dicono tutte la stessa cosa, chi votiamo, chi votiamo, tutti ancora nel dubbio.
1: Ciao Vittorio, volevo fare una dedica a Silvana, ci metti Vivo per lei di Giorgia, ciao.
0: Ah, stamattina è già andata in onda.
2: Il titolo di Nina era Come la luna.
0: Come la luna, esatto.
2: Il titolo è bello, le parole no, ma il titolo è bello.
0: Mamma mia, è il titolo.
2: Un forte tenore per la categoria dei fumatori. Ciao.
0: Non è una categoria dei fumatori, è un vizioso.
2: Cenere in ceramica.
0: Ceramica, anche ceramica. Posacenere non fa nessuno. Vorrei sapere, come dice, Anna, che rumore fa il posacenere? Dimmi te che rumore fa un posacenere? Sono ben curioso. Che rumore fa un posacenere? Sentiamo l'Enrica.
1: No, new message. All message. Play back.
2: Il titolo di Nina era Come la luna.
0: La mettiamo domani. La mettiamo domani.
2: Io sono Enrica. Non ha potuto telefonarsi perché era al telefono con Giancarlo e
0: Va, va.
2: loro non potevano. Ascolta, l'autoscuola, penso che sia stata di Peperuzzi e di Gatti, lì nel parco dietro lì dove c'è, dove una mappa c'era quello lì delle armi, del pesce, vicino al bar, lì dove c'è il tappio bico, dove fanno i tatuaggi, di vicino insomma.
0: Dimmi, tu fanno i tatuaggi? Enrica, non capi niente. Non capi niente vicino al bar. Sentiamo, proprio Anna. Enrica, scusami, non era lì, ma non ho capito niente.
2: Sono Enrica. Non ha potuto telefonarsi perché era al
0: Sì, va
2: telefono
0: bene,
2: con
0: va bene.
2: Giancarlo
0: Sì, va bene,
2: e
0: va
2: loro non potevano.
0: bene. Va bene, va
2: Ascolta,
0: bene.
2: l'autoscuola, penso che sia stata di Peperuzzi e di Gatti, lì
0: No.
2: nel parco dietro lì dove c'è, dove una mappa c'era quello lì delle armi, del pesce, vicino al bar, lì dove
0: Dove
2: c'è.
0: c'era quello delle armi e quello del pesce. Allora, quello delle armi era lì dalla pubblica assistenza. Quello del pesce era in via Indipendenza, Anna. Enrica, so ben capire, il pesce era lì in via Indipendenza. È vero? Quello delle armi era lì di fianco al Barari, spiega, ma sei lontana, Erika, lontana, lontana, lontana. Ed andiamo con il prossimo brano per Claudio che dedica, l'avete sentito, a Silvana, Silvana, ora che ci sei, di Anonima.

Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
6: Sceriffe, net mette stecchi bei micon ad una volta che fa 5 il fornere al parola?
7: Ma no, ma de 5 è da che il pan?
8: Ma no, de 5 è che anche i salum tien la fin del mondo, tutti fatti in ca, le pisse, il turti seledi, il veneziani e tante tricosi da fuori.
7: Ho bella capito, del fornello delle parole è stato un po' tu, e mi metti in prosciutto andare.
6: Panificio 5 ha parola per portare a casa la genuinità di una volta.
9: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestrani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia. a Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
1: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
0: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
1: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.
10: Allora, diletto al maschile. Intanto pregherei ad Enrica di spiegarmi bene, Enrica, mi sono tammete salsese, puro sangue, in po' si è rimasti 5-6, ma mi ha fatto capire in dughere la prima autoscuola Gatti, che mi hai detto addirittura che era con Petro Ruti, mai di niente così sbagliato, si vede che non hai la patente, hai la patente da bicicletta. Erano due in contrapposizione, Gatti e Petro Ruti erano due cose ben diverse, però mi hai detto anche le località ben diverse, perché l'armeria, se è quell'armeria che ho capito io, è di fianco alla pubblica assistenza. Quella lì. Il pesce era, anzi ti dirò di più, il papà e la mamma della Katia, la moglie di Alberto, della supermarket di Alberto, lì in Viale Matteotti. Alberto, vabbè, vatti la pesca, mi sfugge il nome, Zalaffi, Alberto Zalaffi, perciò fammi capire bene, dopo facciamo prima i giochi, se no facciamo della confusione. Adesso andiamo con Anna, se mi date adesso, blocco le linee, eccolo qui, se mi date adesso le risposte, devo fare gioco, è un po' zarvlengel, dai, bloccate, dopo avete tutto il tempo. Allora, anche per Anna, deve ancora spiegarmi che rumore fa un posacenere. Che rumore fa un armadio? Che rumore fa un acquario? Che rumore fa una finestra? No, datemi un attimo di spiegazione. Adesso però, dialetto per diletto, mi dice una cosa più, ecco, una cosa, aspettate un attimo se dovete, da Graziella, aspetto Stella sempre la tua risposta per il rumore, tu che sei bravissima. Come diciamo in dialetto dopo questa mattina, miscalmia, non avere coraggio, no, miscalmia, di che bella, vabbè. Adesso, come diciamo in dialetto, appiccicoso, è tutto appiccicoso, in dialetto. Come diciamo in dialetto, appiccicoso. È un punto per Silvana. Pronto? Tecchini. les toutes techniques, les toutes techniques, les toutes impeccables. Si può dire in tanti modi, io li accettavo tutti, vale un punto per Silvana, 9 era facile perché quando ho premura per il dialetto per diletto vado immediatamente, mettiamo via il malloppo ed andiamo con Nella di Salso, Nella di Salso. Eccolo.
11: E le dedico la ballata del culatello. Grazie Vittorio.
10: Grazie a te Nella, sempre gentilissima.
12: And the final message.
10: Grazie a te Nella, adesso avete le due linee per mandarmi a darvi al culo quando volete, dai. Allora, ballata del culatello. Aspetto una risposta da Enrica e da Lanna. Quelle risposte cui ho fatto una domanda ben precisa. Yepla! Vai Roby!

0: Ab.
1: Il culatello è una delizia che
0: è
1: di bello.
0: Il culatello
1: quando lo mangi ti levi il cappello. La cu,

Grazie anche a nome di Norma Di Parola, sto aspettando anche da Graziella un'eventuale risposta per il rumore, sto chiedendo ad Anna, forse non lo sa neanche lei, che rumore può fare un posacenere, sto aspettando Enrica per dirmi dov'era la prima scuola guida, non certo gatti pettoruti, perché erano due cose ben distinte. Dov'era in pratica, perché uno è in parco, quello che mi ha detto lei, Parco Mazzini, l'altro in via Indipendenza. Erano il pesce in via Indipendenza e l'armaiolo in Parco Mazzini. Mentre invece sapete dirmi come si balla la ballata del culatello? È una cosa molto più facile di quella. Poi faccio la domanda diciamo regalo per voi del sabato. Ai ai ai, neanche questo sapete. E la ballata tatta tatta, sentite la ballata del culatello, ormai fuori tempo, perché ve la rimetto, sentite. Tatta tatta tatta, ho segnato tante volte un battere e due levare, è un valzer, è un bel valzer, anche là pensavo nell'Anna che è una ballerina sfrenata che va a tutte le feste, brava Anna, logicamente come dice nel Rigoletto Giuseppe Verdi, la donna è mobile, deve andare, non fermarsi, ed andiamo con la prossima canzone per Antonio Mirella, per una donna del grande Franco Baguti, che ringrazio per le ultime

Bella, bella. Allora, voi del sabato avete 3 premi e 30 punti. Voi non del sabato, 5 punti. Claudio, guardiamo, sei bravissimo in questo gioco, anzi, fortunatissimo. Qual è un cantante che si chiama con la D? Non il nome, o lo pseudo, o il cognome, non il nome, perciò un Franco, se dicessimo un Franco, se fosse la F, vallo a trovare Franco. Il cognome, un cognome o uno pseudo che si riconosca quel cantante per quello pseudonimo. Vale 3 premi e 30 punti. Chi può essere il cantante misterioso, ma non troppo, anzi, non sono cantanti alla Anna, perché vedo l'ora, Anna, che neanche lei, vedete, sa dirmi che rumore fa un posacenere. Che rumore fa un posacenere? No, diciamo la verità. E vedo l'ora di sentire domani come la luna che c'è, l'ho già guardato, la programmo questa canzone per domattina e la dedico alla Netta. Sentiamo insieme per la prima volta, io dopo secoli, lo atteniamo per la prossima puntata, perché vado con un'altra canzone, poi dopo abbiamo la pubblicità, una domanda, riproverò per questo gioco di indovinello, abbiamo Anonima con Sognando, questo Anonima Sognando è per Angelo di Piacenza, che lo dedica a Roberto Boerio e a tutti voi in ascolto, insieme ai suoi 30 gattoni.

0: attendo, attendo ancora lumi dall'Anna. Anna, che rumore fa un posacenere? Enrica, l'auto, la prima autoscuola Gatti era lì di fianco alla pubblica assistenza o era l'ultimo negozio che poi è stato acquistato da Tanzi Fernando lì in via Indipendenza? A voi l'arduo enigma amletico. E abbiamo un attimo ancora, guardiamo se mi date il nome di un cantante che inizia la, il nome del cognome, non il nome, perché sono in tanti che portano quel nome, il cognome di un cantante o l'acronimo di un cantante che sia la D di Bologna, ah no, la D di Domodossola. Allora, chi può essere quel cantante che tutti conoscete? Avete, eccolo qui. Ha buttato giù la linea, poco male, non c'è niente di male, cadere la linea, 5, 4, 3, 2, 1, allora, eccolo.
1: Allora, il cantante è Donaggio.
0: Pino Donaggio, allora, non mi interessava Pino, ma Donaggio, Donaggio, Donaggio, andava bene anche Drupi, andava bene Dino, perché non hanno nome e cognome, ma è un po' in ritardo, o no? La telefonata è un po' tardiva, se no mi arrivano alle 14.30 e mo tutto da fare. Andiamo invece con, eccolo qui, la pubblicità.
2: Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento, perché non hanno cibo, a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.
3: Radio Monte Canate.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono e fax 0524 57 51 52. Mail info@mayaufficio.it. Visita il nostro sito www.mayaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello, la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della Bassa di Parma. Lì trovate un cœur grosse zè. Salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Calate. Why are you keeping me at a
2: distance? Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza. Pizza con farina macinata a pietra dell'azienda Pederzani. Dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione e piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.
1: Ed abbiamo l'ultimo brano in programma per Antonia di Salso, località Campore, per l'amico Andrea, grande il figlio, grande, persona eccezionale. Non è alla moda, perché è una persona favolosa, un giovane favoloso, un giovane veramente di una affidabilità che non ha eguali. Ciao Andrea, scusami se ti lodo perché lo meriti. Ciao alla nostra Antonia con giusto il nostro cuore non ha mai età. Pensate che Antonia ha già non diciamo i piccoli segreti. Il nostro cuore non ha età. Ultimo brano.

0: capolavoro, vero capolavoro. Intanto silenzio assordante da Anna, per che rumore fa un posacenere, e da Erika, dov'era la prima autoscuola Gatti nel dopoguerra. Ci sentiamo poi domani, logicamente, anche perché domani sono curiosissimo di ascoltare il capolavoro e metterlo a confronto con il disco quiz di Mina. È quella canzone mai sentita in vita mia, come la luna, Mina, mai sentita in vita mia. Guardiamo se voi l'avete sentita, magari è un grande successo che non mi viene in mente, ma il titolo è bello, è un ragionamento, Anna, il titolo è bello, molto bello il titolo. Cuore, mamma, ti amo, sono tutti titoli bellissimi, logicamente, ma che sia un titolo bello come la luna, essere come la luna, un po' luminosa come la luna. Veniamo a Fidenza, ho dei dubbi che qualcuno indovini. Sapete dirmi stamattina, non mi avete saputo dire, voi fidentini, dov'è la sede dell'Associazione Europea delle Vie Francigene, Casa Cremonini, Piazza Duomo. Adesso Silvana vi chiede cosa si festeggia ogni anno il 25 luglio in Piazza Garibaldi a Fidenza, a cura della AMPI. Mentre invece ho tralasciato stamattina associazione, dovevo fare concomitante la domanda di Salso, ma ho preferito fare quella dell'autoscuola Gatti, che ho visto che ha messo un attimo in difficoltà, ma domattina riuscirà nel suo intento, perché Enrica è già stato detto, perciò c'è nei tuoi foglietti. Mentre invece, allora facciamo una cosa facilissima. Dove ha sede l'associazione antialcolisti a Salso? Dove ha la sede? È un'associazione provvidenziale per combattere l'alcol, combattere la droga. Mi auguro ci sia un'associazione per combattere la delinquenza minorile, invece quella non l'hanno ancora aperta. Sentiamo, dimmi.
1: È vicino alla Bocciofila?
0: Vicino, è proprio al centro. Grazie, Nella. Nella, brava. Alla sede lì, gli alcolisti. Gli antialcolisti, dove ha la sede la banda Città di Salso, dove ci sono tante sedi. Brava Nella, un punto. Fidenza, guardiamo intanto di dare il punto alla Nella, bravissima, brava, 10, Nella ne ha esattamente 1, è il primo, 2 gli Alanna e gli altri le ha l'Enrica, che vedo sta perdendo dei colpicini, perché Enrica, secondo me era facile molto sapere che quella associazione. Mentre invece per Fidenza, altrettanto facilissima, la domanda che vi ha fatto Silvana. Ogni 25 luglio in Piazza Garibaldi, a cura dell'AMPI, c'è la famosa pasta asciuttata antifascista dei fratelli Cervi, i famosi 7 fratelli Cervi sterminati, ci pensate, uccidere 7 fratelli, cose dell'altro mondo, e parlano di guerre. Gli idioti potenti del mondo, io dico idioti, sono ricaduti nello stesso sbaglio. Pazienza, non avremo mai la lezione da Hiroshima o Nagasaki. Oggi ricorre quella triste data perché l'uomo continuerà ad uccidere. Ci sentiamo esattamente fra 5 minuti per il notiziario.

Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid, scoprila in tutti gli showroom DR.
1: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità? Con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
2: Cuore matto che ti seguo ancora.
1: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1, a Sancho Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
3: Che ti vuole bene?
4: Volare.
1: Da Baroni Ceramiche, svendita, svendita ad esaurimento materiale per chiusura ditta. Svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia. Ti aspetta.

volete adottare un cane e un gatto, EMPA Adozioni Parma, ricordiamolo, EMPA Adozioni Parma, il top, il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. EMPA Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la baita, la baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La baita, trovate tutto, la natura, la buona cucina. La baita, trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, a tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo. In tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Montecanate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Montecanate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok sul vostro cellulare, vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Montecanate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD.
perciò canale televisivo 7:50. 7:50 lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7:50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la baita dove c'è tanto fresco, si mangia bene, spende il giusto. La baita potete prenotare per Ferragosto, menù grande a tema di Ferragosto, un menù che non dimenticherete, un menù favoloso e tanto tanto fresco alla baita. Prenota allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo un gattino di circa un anno che cerca casa. La sua padrona, lo ripeto per la milionesima volta, è dovuta ritornare nel suo Marocco, perciò il gattino non può viaggiare in aereo, non può fare quel viaggio ed ha dovuto lasciarlo in Italia in buone mani. Mani di EMPA Adozioni Parma. Contattate il 347 03 61 628 chi lo vuole adottare. Abbiamo anche il Teo, che è un cucciolone bello di un solo mese, futura taglia media, pastore tedesco. Ricordiamolo, rimasto solo dopo che i suoi fratelli sono stati adottati. Chi vuole adottare Teo, contatti sempre EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi ricordo a tutti voi, non perdete l'occasione di andare a trovare Calicanthus Piante e Fiori, oggi aperto tutto il giorno, fiori, piante, composizioni, preventivi per qualsiasi vostro avvenimento importante, addirittura per arredo teatri, ristoranti, bar, per ogni occasione Calicanthus è attrezzata per farlo. Calicanthus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicanthus è Calicanthus, perciò come sempre vi dà il bellissimo pensiero del giorno. Non è la pecora nera ad essere diversa, sono quelle bianche ad essere tutte uguali. Bene, andiamo invece con l'ex Ilva e andiamo con le notizie tra le imprese siderurgiche interessate. Sembra che adesso ci sia qualcosa, la Marcegaglia Albin, insomma ditte italiane, così il presidente
della Federacciai Gozè. Noi abbiamo dato disponibilità immediata per un confronto al governo, ha detto Gozè, citando le condizioni necessarie per l'intervento industriale immediato. Perciò sembra che qualcosa si muova in tale senso, almeno lo speriamo. Hormuz, il prezzo del gas supera 59 euro al megawatt ora, si opera agli 59, gas naturale, piazza di Amsterdam, i contratti futuri sul mese di settembre vedono un'impennata, il 6,53 era 59,1, spinti dal blocco delle navi dello stretto di Hormuz. Certo è che, lo dico ai trampiani, questi aumenti di prezzi andrebbero applicati a loro che stravedono per Trump. A dire il vero, ormai sono pochi, sono al minimo storico 12-13% sul 53-54% che per le elezioni. Altri fattori determinanti, minori flussi di almeno 5 milioni di metri cubi al giorno. Ci pensate, la soglia del 59 megawatt all'ora era stata superata l'ultima volta il 29 luglio. Come vedete, insomma, c'è qualcosa di serio che va affrontato e che logicamente ha combinato in totum il nostro Trump. Ho promesso di non dire più Trump, Trump, l'ha promesso lui. Attentato Ranucci, notizia proprio della ultima ora, è una notizia che hanno arrestato la vitola, perciò arrestato questa mattina dal nucleo carabinieri per accusato di essere lui il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, report avvenuto in ottobre scorso a Pomezia Terme, Roma, con una bomba davanti a casa sua. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito di accurate indagini della Procura, in cui si contesta anche il terribile metodo mafioso. Mandato di arresto anche per Gomez Tesio Taveras, latitante però in Africa, questo è già scappato, ha già fatto uccello di bosco. Ferragosto nella bolla di calore, si presume 40 gradi, 38, 39, 40 gradi saranno le temperature d'agosto delle 19 città dove ci sarà bollino rosso. Bollino rosso vuol dire, per chi non lo sapesse, che è il caldo che fa tanto tanto male alla salute, ma qualche idiota lo vedo sempre anche alle 2-3 del pomeriggio in bicicletta. Diciamo che l'esibizionismo non è che lo facciano per fare dello sport, perché ammiro i ciclisti che fanno dello sport alle 8 del mattino, alle 9, ma buttiamolo anche alle 10, ma fare sport alle 2, alle 3 del pomeriggio è da incoscienti, dopo devono correre gli altri a soccorrere. Il termometro un po' ovunque è in picchiata, sono tutte città da bollino rosso ormai, e vedremo l'evolversi, perché hanno detto che le temperature diminuiranno da Ferragosto, dal
16, almeno caldo domani e allerta addirittura in 19 città, il più calde saranno Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Bolzano, Bari, Firenze, Genova, Bolino Giallo invece, Cagliari, Torino. Mercoledì si aggiungono alle città più calde Brescia, domani si segnala Bollino Arancione. Come vedete, insomma, sono come i bollini ormai della Chiquita, della famosa banana, che tutti però non vorrebbero avere. Muore il 34enne Antonio Perrotta, pensate, siamo a Cosenza, fuori da una discoteca lo ammazzano di botte. Ma perché non riassestare la pena di morte? Un addetto poveretto alla sicurezza del locale, coinvolto in una rissa, lascia il povero Antonio, una bambina di pochi mesi, una figlia di pochi mesi, e la moglie, la compagna, 34enne, pestato a morte. La notte fra sabato e domenica è rientrato a casa dopo aver avvertito dolori intensi, portato in ospedale, centrato, da operato d'urgenza, poi trasferito in rianimazione dove è morto. Sulla tragedia indagano i carabinieri. Non ci sia pietà per quegli assassini, non ci sia nessuna pietà per quelle persone che logicamente ammazzano nel modo più assoluto, e se hanno la minore età si abbassi ancora a 12, 13, 14 anni la punibilità per chi ammazza. Ormai logicamente io ho il dente avvelenato, come penso in molti di voi, per chi delinque. Ormai siamo in mano al nessuno. Nessuno è più sicuro nel posto di lavoro, nel posto di svago. Gaza Netanyahu dà chance al piano USA. Secondo il Jerusalem Post, Netanyahu avrebbe espresso la disponibilità di aprire piano di disarmo per Gaza proposto dagli USA. Trump, il progetto prevede progressivo smantellamento dell'arsenale di Hamas sotto la supervisione internazionale come condizione per il proseguo della tregua. Forze israeliane si stanno riposizionando sulla striscia di Gaza, linea gialla, manifestando l'assetto arretrato, consentendo verifiche previste dall'accordo. Come vedete, è una guerra ormai non più ibrida, ma è una guerra che sta emergendo in tutta la sua crudeltà e mentalità nel giorno della famoso sgancio della bomba su Nagasaki, che come ben sapete è avvenuta oggi, come oggi nel 45. Fonti confermano che Netanyahu ha detto a Kushner di essere disposto a dare la possibilità di disarmo Hamas proposto appunto dall'America. Giornale israeliano, ricordato la posizione pubblica presa invece ieri da Netanyahu, sottolineando la reazione immediata di non preoccupazione rispetto a tale dichiarazione, conferma. Insomma, sono due teste calde. Stiamo parlando di un presidente americano e di un
primo ministro israeliano, che non sono affidabili né uno né l'altro, perché

solare sarà coperto in diverse zone. Fenomeno culminerà 19:45 in Italia, il picco sull'Atlantico, nord vicino alle coste della Groenlandia, eclissi totali in Siberia vicino al polo, attraverseranno l'Atlantico dal nord parziale nel resto d'Europa. Come vedete è un evento che si registra dopo tante decine di anni. Il pallone con cui Diego Maradona segnò la mano de Dios durante la storica vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali dell'86 potrebbe essere venduto all'asta per 10 milioni di dollari. Perciò ci sia una bella plusvalenza del 50%, vadano allo Stato a beneficio della comunità, perciò sono 5 milioni in tasse dovrebbero far pagare. La vendita organizzata dalla casa d'asta americana Auctus si terrà il 21 e 23 agosto, perciò chi può permettersi tale acquisto può anche permettersi le tasse nesse e connesse che in Italia si chiamano plusvalenza. Ed abbiamo invece una notizia che riguarda ancora il tempo domani. Avremo, è l'ultima notizia che diamo nel corso di questo radiogiornale, cielo, domani sarà martedì 11, cielo nuvoloso, tornerà il grande caldo afoso da vedere, valutare se ci sarà possibilità di instabilità, però solo in serata. Zero termico a 4.400 metri con temperature minime più 24, massime più 38. Venti deboli con locali rinforzi in serata. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Notizie flash.
1: Notizie flash.

0: spazzolando qua e là, ha incontrato noi. Bravo, meglio non potevi scegliere. Ti sei fermato su Radio Montecanate.
1: Ben arrivato, hai scelto la frequenza più simpatica. Chiedi ciò che vuoi, più musica ti diamo noi.
0: Più musica e più tutto, dalle frequenze di Radio Montecanate.
2: Che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
3: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 05.

0: 021 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. L'impresa edile ed il Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
0: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli di Letta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio, cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.

sopra il pianoforte e poi, insieme al cane mio, un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi, di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a lei.

prometto che ti proteggeremo quando ne avrai bisogno. Che andrai a scuola e conoscerai nuovi amici. Che avrai le migliori cure ogni volta che sarà necessario. E che potrai coltivare i tuoi talenti. Ti prometto che crescerai. Con un lascito a Terre des Hommes possiamo dare un futuro migliore ai bambini e alle bambine del mondo. Per maggiori informazioni visita il sito lascitisolidali.terdesom.it. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Poi la la la la!
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Rita e Maurizio ti aspettano nella nuova sede della Casa del Fiore, in via Parma 50, zona Campore, a Salcio Maggiore Terme. Telefono 0524 57 3204. Il più grande e fornito negozio della zona, con originalissimi addobbi per qualsiasi tipo di cerimonia, ai prezzi più competitivi della zona, preventivi gratuiti. Firma i tuoi omaggi floreali alla Casa del Fiore. Cartolibreria Maya, concessionaria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme. Il partner ideale per ufficio, scuola e aziende di qualsiasi genere. Prezzi concorrenziali, consegna gratuita direttamente in sede, forniture di prodotti per ufficio, servizio stampa, rilegatura, plastificazione, software aziendali e arredamento uffici, libri di testo nuovi e usati, stampa volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maya Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it. Salumificio Parenti a Zibello,
1: la boutique delle carni e salumi. Ricordiamo, lì trovate tutti i prodotti tipici della bassa di Parma. Lì trovate un cœur grossezze, salumificio Parenti, sponsor ufficiale di tutte le manifestazioni di Radio Monte Canate.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vogue Fashion di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte, sempre.
1: Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ci sono le cure della piccola Noemi. Ed ora è più difficile persino mettere il pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi aprire la porta delle mense francescane e preparare la cena per Alessandra e la sua bambina. Dona ora. 45588. Dona 2 euro con un SMS o 5 o 10 euro dal telefono di casa.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97 187.
7: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute è importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che grazie a soluzioni su misura è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183. Se siete appassionati di pizza e buona cucina, questo è l'annuncio che fa per voi. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza.
1: pizza con farina macinata pietra dell'azienda Pederzani, dall'impasto fragrante e profumato e dalla cottura impeccabile nel forno a legna. Pesce fresco tutti i giorni, paella tutti i venerdì, gli altri giorni solo su prenotazione. E piatti sempre appetitosi della cucina parmigiana. Le sale sono grandi e possono accogliere banchetti, pranzi e cene per cerimonie. Siamo chiusi il martedì. Trattoria Pizzeria Gisolo, via Tabiano 8 a Fidenza, telefono 0524 293205, cellulare 334 344 2230. Vi aspettiamo per farvi assaporare le nostre specialità.

non ti trovo cambiata, dimagrita, forse un po' sopra i fianchi. Vuoi sapere tutta la verità? Mi manchi. E a volte giuro, se ci pensi, non mi sembra vero. Ti fa bella l'amore. Non ti serve quella roba in viso. Dammi retta. Coi tuoi anni puoi permetterti ogni cosa.

bella, l'amore, l'espressione della tua fronte misteriosa, la dolcezza con la quale

nascosti dentro casa tua. Quando tra mille no ho colto il volo un sì, ad occhi chiusi il tuo primo sì. Ti fa bella l'amore?

0: Cosa c'è di più straziante di un bambino che piange? Un bambino che non piange più. Anche se stai perdendo la calma, non scuotere mai un bambino per farlo smettere. Potresti provocargli danni irreparabili e persino la morte. Scopri cos'è la Shaken Baby Syndrome. Ascolta la storia di Mattia su nonscuoterlo.it.
1: Eccoci, siamo arrivati. La voce della pubblicità.
2: La voce degli inserzionisti di Radio Monte Canale.
1: Pubblicità su misura.
2: Monte Canale. Pubblicità su misura.
3: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo i-cockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Vocation di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC, con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti idee regalo per la casa, con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente, con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 5186.

0: volantini, biglietti da visita, ricevute fiscali personalizzate, gadget pubblicitari, timbri in 5 minuti, registratori di cassa, toner e cartucce stampanti e ricariche cellulare, pagamenti, bollettini, stampe formato A0, A1, A2, A3. Maia Cartolibreria Buffetti, con nuova sede in Viale Romagnosi 5 a Salso Maggiore Terme, telefono e fax 0524 57 51 52, mail info@maiaufficio.it, visita il nostro sito www.maiaufficio.it.
1: A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 530077, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equip da oltre 43 anni al vostro servizio.
0: Da Baroni Ceramiche, svendita ad esaurimento, materiale per chiusura ditta, svendita di piastrelle di tanti tipi, pronta consegna ad esaurimento. Da Baroni Ceramiche anche caminetti ad acqua, aria, stufe, pellet e a legna, arredo bagno con tanti modelli Liberty e moderni, e poi sanitari, marche italiane, rubinetti, box docce e tante altre cose che trovate nell'esposizione. Da Baroni trovate anche il pellet pronto di faggio e abete, e per gli interessati Baroni si continua a ristrutturare bagni chiavi in mano, sostituisce vasche con piatto doccia, sanitari e rubinetti. Da Baroni Ceramiche tutti i materiali in liquidazione ad esaurimento. Baroni lo trovi a Sanguinaro sulla via Emilia, ti aspetta.

Migliaia di bambini stanno morendo in questo momento perché non hanno cibo a causa della siccità. Bambini come Dair non mangiano da giorni e stanno per morire. Dobbiamo aiutarli. Senza cibo e cure mediche, tanti bambini nelle stesse condizioni di Abdi non sopravviveranno. La siccità che colpisce questa parte dell'Africa causa la sofferenza e la morte di così tanti bambini che non può più essere ignorata. Noi di Save the Children stiamo facendo il massimo, ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Dobbiamo fornire cibo, cure mediche, acqua pulita. Non possiamo lasciarli soli. Tu puoi aiutarci a salvare la loro vita. Dona 9 euro al mese. Se non facciamo qualcosa ora, moltissimi bambini moriranno. Aiutali subito. Grazie.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oh, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
5: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici, tecnologia, comfort e stile, tutto di serie, full optional, tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
4: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma, telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma, telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma, telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casal Maggiore, telefono 0375 43 310. Vocation di Bianchi Nanda comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134.
6: Cuore matto che ti seguo ancora.
4: Pegaso Rigenerazione, nata per recuperare, rigenerare e vendere cartucce per stampanti, una delle forme più efficaci e intelligenti di riutilizzo dei rifiuti per rinnovare le cartucce delle vostre stampanti. Vendita di stampanti e materiale di consumo per trasferimento termico, vendita componenti hardware e software. La filosofia della nostra azienda è l'intento di fornire un valido contributo alla salvaguardia dell'ambiente, recuperando e rilavorando le cartucce per stampanti. Pegaso Rigenerazione, Piazza Borsellino Falcone 1 a Salso Maggiore Terme, telefono 0524 58 10 91. Risparmi rispettando l'ambiente. Ed ora un servizio di noleggio costo copia.
6: Che ti vuole bene.
4: Piante e fiori Calicanthus di Feraboli Diletta, con chiosco in via Marconi a Fidenza davanti al cimitero, con addobbi floreali per matrimoni, battesimi, addio al celibato, compleanni e cerimonie di qualsiasi genere, in chiesa e al ristorante. Tante idee floreali e non solo, per ogni occasione. Accurato servizio floreale anche a domicilio. Cellulare 348 0800 846 a Fidenza. Calicanthus, per farti distinguere in ogni occasione.
7: L'impresa edile di Sidoli, con nuovo ufficio in via Fulvio Calestani 8 a Fiorenzuola d'Arda, costruisce e ristruttura appartamenti, uffici, ville con sopralluogo e preventivi gratuiti per studiare ogni vostra esigenza. Per tutte le informazioni necessarie potete rivolgervi telefonicamente ai numeri 338-6675-506 oppure 347-1463-102. Vi verranno fornite tutte le indicazioni necessarie per costruire o ristrutturare qualsiasi vostro ambiente. Rifacimento di qualsiasi tipo di tetti con esecuzione sollecita del lavoro. Edil Sidoli, la soluzione più veloce ed economica per i vostri lavori di edilizia.
1: Non ti costa niente. Dona il tuo 5 per 1000 all'Associazione Complesso Bandistico Città di Fidenza.

0: che il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino, perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi, e perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot i3008, grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzeri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della PAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. PAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. PAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

0: Non sono una bambina. Non sono un'adulta. Non sono debole. Non sono forte. Non sono ascoltata. Sono a pezzi. Ma non sono sola.
1: Dal 1984 io e la Fondazione Exodus aiutiamo tanti giovani a riconoscere se stessi per non perdersi.
0: Dona 2 euro con SMS o 5 o 10 euro con chiamata da rete fissa al 45596.
1: Aiutaci a rimanere accanto ai nostri ragazzi.
0: 45596.
2: La pubblicità è importante. Aiuta te che la fai a vendere meglio, a vendere di più. Falla anche tu. Radio Monte Canate.
3: Pubblicità è importante. Aiuta te che la ascolti a conoscere di più per comprare meglio. Nel tuo interesse, ascoltala.
4: Radio Monte Canate. Stasera tutti alla baita.
5: Oh, la, la, la, la.
4: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
6: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
4: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
6: Mmm, gustosissimi.
4: Spettacolare.
7: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salsa Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
4: No, non quella baita.
8: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.
9: Nuova DR5 Full Hybrid, energia in movimento, 24 sistemi di assistenza alla guida, 204 cavalli di pura potenza, design accattivante, finiture di pregio e un infotainment con maxi display da 26 pollici. Tecnologia, comfort e stile, tutto di serie. Full optional. Tua a partire da 25.900 euro. Nuova DR5 Full Hybrid. Scoprila in tutti gli showroom DR.
8: Da Davighi Fratelli, in via Reggio 31, Parma. Telefono 0521 77 36 04. Strada Cavalieri di San Giorgio, 7A, Parma. Telefono 0521 48 57 54. Via Emilia Ovest 105, Parma. Telefono 0521 99 49 63. Via Galuzzi 6 a Casalmaggiore. Telefono 0375 43 310.
10: Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183. A Firenze in via 24 maggio 24, telefono 0524 53 00 77, trovi il centro assistenza Ford di Feci Alfredo. Officina autorizzata Ford per tagliandi, riparazione veicoli Ford e per decreto ministeriale revisione di tutte le vostre auto e autocarri. Ford consiglia Feci Alfredo con la sua equipe da oltre 43 anni al vostro servizio. Salute e benessere di Vittoria Assicurazioni per la voglia di serenità, la tua salute importante. Salute e benessere è la linea di prodotti assicurativi a tutela della salute che, grazie a soluzioni su misura, è in grado di rispondere a tutte le tue esigenze in ambito sanitario, dalla degenza per malattia a quella per infortunio, dal ricovero per un intervento chirurgico all'assistenza domiciliare per invalidità. Dalle mugne. Ogni soluzione completa e calibrata in funzione delle differenti necessità di protezione e possibilità di spesa. Fissa un appuntamento nelle agenzie Vittoria Assicurazioni di Fiorenzuola d'Arda, nella nuova sede di via Galileo Galilei 8, telefono 0523 24 1085 e a Salso Maggiore Terme in viale Matteotti 17, telefono 0524 37 6183.
5: Hai bisogno di un dentista? Lo studio dentistico Arisi si occupa di protesi conservativa ed endodonzia, protesi mobile fissa, chirurgia, implantologia tradizionale e a carico immediato, sbiancamento dentale, ortodonzia invisibile con allineatori. Da alcuni anni ci occupiamo anche di medicina estetica per il ringiovanimento dei tessuti periorali con l'impianto sottocutaneo di filler riassorbibili e la possibilità di eseguire trattamenti con la luce pulsata. Prenota ora il tuo appuntamento di controllo gratuito a Salso Maggiore Terme, Viale della Pace 2, a Roveleto, in via Venezia 6, telefono 347 60 97187.
11: Almanacco del 10 agosto.
12: Oggi la Chiesa ricorda San Lorenzo Arcidiacono, che sotto le persecuzioni di Valeriano fu martirizzato a fuoco ardente su una graticola di ferro il 10 agosto 200.
11: Auguri a tutti coloro che si chiamano Lorenzo.
12: Il latino Laurentius era in origine la persona della città di Laurentum. Questa Laurentum sarebbe stata, secondo la tradizione, uno tra i più antichi centri urbani del Lazio, anteriore alla venuta di Enea in Italia. Si può supporre che il nome derivi dall'aurus, cioè alloro. Chissà, forse la zona era in origine ricca di cespugli di alloro.

0: Il re di Spagna Filippo II, marito di Maria Tudor, regina di Inghilterra, convinse la moglie a rompere la pace con la Francia e a dichiarare guerra ad Enrico II, re di Francia.
1: Gli eserciti di Inghilterra e di Spagna invasero il nord della Francia e si diressero a San Quintino. Il presidio militare di questa località era semismantellato e le fortificazioni molto deboli.
0: Il generale Coligny, comandante del presidio, sperava nei soccorsi, ma purtroppo non arrivarono.
1: Il 10 agosto 1557, Coligny, non potendo fare altro, accettò lo scontro in palesi condizioni di inferiorità. La disfatta era inevitabile. Morirono 4.000 soldati, molti altri furono fatti prigionieri.
0: Parigi era in mano al re di Spagna.
1: La battaglia di San Quintino ebbe una conseguenza inattesa. Nel corso di combattimenti, l'artiglieria spagnola aveva abbattuto una chiesa dedicata a San Lorenzo. Filippo II fece voto di elevare un monastero in onore del santo e scelse come sede Escorial, vicino a Madrid.
0: L'immenso edificio, opera di Juan Battista de Toledo e di Francisco de Mora, fu iniziato nel 1562 e ultimato 22 anni dopo.
1: Il Palazzo dell'Escorial è un insieme architettonico di maestosa grandezza. In esso sono conservati tesori di inestimabile valore e in particolare quadri di Velázquez e del Greco. È una ricchissima biblioteca.
0: Dopo un viaggio durato 2 mesi esatti, dal 10 giugno al 10 agosto 1907, si conclude nel parco di Vincennes a Parigi il Raid Pechino-Parigi, compiuto dal principe Scipione Borghese e dal giornalista Luigi Barzini, a bordo dell'autovettura Itala.
1: I due protagonisti si prepararono, impolverati e stanchi, a ricevere i festeggiamenti di una imponente folla che si era riunita per l'occasione.
0: Roma, 10 agosto 1978. Al generale dei carabinieri Carlo Alberto Dalla Chiesa viene affidato l'incarico di super investigatore nella lotta contro il terrorismo e in particolare contro le Brigate Rosse.
1: Piemontese, 58 anni, figlio d'un generale, dovrà rispondere solo al ministro dell'Interno. La sua nomina solleverà molte polemiche. Nel 1982 Dalla Chiesa e la sua giovane moglie verranno barbaramente trucidati dalla mafia.
0: Ed eccoci ancora una volta al nostro consueto appuntamento con i records.
1: Oggi è di scena la produttrice americana Margot Fiden, che produsse nel 1966 la commedia musicale Peter Pan. All'epoca l'incredibile Margot aveva 16 anni e 5 mesi. Peter Pan fu un successo senza precedenti a Broadway ed ebbe 2 anni di repliche.
0: E con questa ultima notizia anche per oggi abbiamo terminato. A risentirci domani.

0: Stasera tutti alla baita!
1: Oi, la, la, la, la.
0: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
2: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
2: Mmm, gustosissimi!
0: Spettacolare!
3: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense.
0: No, non quella baita!
4: Segna il nuovo numero telefonico che è lo 0524 68 92 26.

0: il meglio per adottare un bel cagnolino, un bel amico a quattro zampe. Impa Adozioni, dall'amica Chiara, favolosa amica Chiara Boni, che vi dice: i nostri migliori amici hanno sempre quattro zampe, ed è verissimo. Poi abbiamo la Baita, la Baita, che è il locale, la montagna di casa vostra. La Baita trovate tutto, la natura, la buona cucina. La Baita trovate il parcheggio per le vostre auto, per spazio per i vostri bambini e ragazzi. Contattate, prenotate alla Baita allo 0524 68 92 26. Volete invece pubblicità radiofonica? Contattateci senza impegno. Avrete la pubblicità più veloce, incisiva, economica, tempo reale, la pubblicità che arriva ovunque, la pubblicità canatina. Telefonate allo 0524 57 34 49 57 58 49, cellulare 339 39 22 493. Abbiamo due poste elettroniche: canate@polaris.it, Radio Montecanate @gmail.com, la mia pagina Facebook Vittorio Montecanate. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a Denise, Rita, Giusi, Legna, Sonia e Adriano. Ci state ascoltando su tutte le piattaforme al mondo, avete capito benissimo, in tutte le piattaforme al mondo c'è Radio Monte Canate. Perciò voi, grazie a loro, andate su Play Store. Play Store, ce l'avete tutti sul vostro cellulare. Chiedete a voce o scrivete Radio Monte Canate con la K di K2, vi appariranno due iconcine, quella rossa italiana, quella scura con la bandiera italiana che arriva direttamente dall'America, Miami, Florida, e schiacciate quella. Schiacciatela, date l'ok. Sul vostro cellulare vi apparirà come per magia la nostra icona sul display del vostro cellulare, e da lì potete usarla in qualsiasi momento e ovunque voi andate. Non c'è limite di chilometraggio, perciò dove andate avrete in tasca, se volete, la nostra app. Perciò con quella app, che poi per coloro che hanno ancora auto vecchio modello che non ricevono anche in auto Radio Monte Canate, potranno con Bluetooth avere la nostra radio direttamente in macchina. Perciò un qualcosa di fantastico. Ricordiamo a tutti voi che avete anche la possibilità, voi che non siete molto familiari con la tecnologia, di avere un canale televisivo LCNHD. Perciò canale televisivo 7,50. 7,50, lì in quel canale televisivo solo audio, premetto, potete ascoltare comodamente la radio ed alzare, abbassare, ed avere la possibilità di usare il piccolo schermo come grande televisione, grande radio, grande televisione 7,50 digitale terrestre. Insomma, a dirla come sempre comodamente, ricordiamolo che una delle cose della vita è svegliarsi, una delle cose più belle della vita è svegliarsi ogni mattina con la musica canatina, parola di Vittorio. Ed abbiamo la baita dove c'è tanto fresco, si mangia bene, spende il giusto. La baita potete prenotare per Ferragosto, menù grande a tema di Ferragosto, un menù che non dimenticherete, un menù favoloso e tanto tanto fresco alla baita. Prenota allo 0524 68 92 26. Poi abbiamo un gattino di circa un anno che cerca casa. La sua padrona, lo ripeto per la milionesima volta, è dovuta ritornare nel suo Marocco, perciò il gattino non può viaggiare in aereo, non può fare quel viaggio ed ha dovuto lasciarlo in Italia in buone mani, mani di EMPA Adozioni Parma. Contattate il 347 03 61 628, chi lo vuole adottare. Abbiamo anche il Teo che è un cucciolone bello di un solo mese, futura taglia media, pastore tedesco, ricordiamolo, rimasto solo dopo che i suoi fratelli sono stati adottati. Chi vuole adottare Teo, contatti sempre EMPA Adozioni Parma 347 03 61 628. Poi ricordo a tutti voi, non perdete l'occasione di andare a trovare Calicanthus Piante e Fiori, oggi aperto tutto il giorno, fiori, piante, composizioni, preventivi per qualsiasi vostro avvenimento importante, addirittura per arredo teatri, ristoranti, bar, per ogni occasione Calicanthus è attrezzata per farlo. Calicanthus per farvi installare la app canatina, per farvi ascoltare la radio a comando vocale. Calicanthus è Calicanthus, perciò come sempre vi dà il bellissimo pensiero del giorno. Non è la pecora nera ad essere diversa, sono quelle bianche ad essere tutte uguali. Bene, andiamo invece con l'ex Ilva, andiamo con le notizie tra le imprese siderurgiche interessate. Sembra che adesso ci sia qualcosa, la Marcegaglia Albin, insomma ditte italiane, così il presidente
1: della Federacciai Gozè. Noi abbiamo dato disponibilità immediata per un confronto al governo, ha detto Gozè, citando le condizioni necessarie per l'intervento industriale immediato. Perciò sembra che qualcosa si muova in tale senso, almeno lo speriamo. Hormuz, il prezzo del gas supera 59 euro al megawatt ora, si opera agli 59, gas naturale, piazza di Amsterdam, i contratti futuri sul mese di settembre vedono un'impennata. Il 6,53 era 59,1, spinti dal blocco delle navi dello stretto di Hormuz. Certo è che, lo dico ai trampiani, questi aumenti di prezzi andrebbero applicati a loro che stravedono per Trump. A dire il vero, ormai sono pochi, sono al minimo storico 12-13% sul 53-54% che per le elezioni. Altri fattori determinanti: minori flussi di almeno 5 milioni di metri cubi al giorno. Ci pensate, la soglia del 59 megawatt all'ora era stata superata l'ultima volta il 29 luglio. Come vedete, insomma, c'è qualcosa di serio che va affrontato e che logicamente ha combinato in totum il nostro Trump. Trump, ho promesso di non dire più Trump, Trump, l'ha promesso lui. Attentato Ranucci, notizia proprio della ultima ora, è una notizia che hanno arrestato la vitola. Perciò arrestato questa mattina dal nucleo carabinieri, per accusato di essere lui il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, report avvenuto in ottobre scorso a Pomezia Terme, Roma, con una bomba davanti a casa sua. La misura cautelare è stata emessa dal GIP di Roma nell'ambito di accurate indagini della procura, in cui si contesta anche il terribile metodo mafioso. Mandato di arresto anche per Gomez Tesio Taveras, latitante però in Africa, questo è già scappato, ha già fatto uccello di bosco. Ferragosto, nella bolla di calore, si presume 40 gradi, 38, 39, 40 gradi saranno le temperature d'agosto delle 19 città dove ci sarà bollino rosso. Bollino rosso vuol dire, per chi non lo sapesse, che è il caldo che fa tanto tanto male alla salute, ma qualche idiota lo vedo sempre anche alle 2-3 del pomeriggio in bicicletta. Diciamo che l'esibizionismo non è che lo facciano per fare dello sport, perché ammiro i ciclisti che fanno dello sport alle 8 del mattino, alle 9, ma buttiamolo anche alle 10, ma fare sport alle 2, alle 3 del pomeriggio è da incoscienti. Dopo devono correre gli altri a soccorrere. Il termometro è un po' ovunque, è impicchiata, sono tutte città da bollino rosso ormai, e vedremo l'evolversi, perché hanno detto che le temperature diminuiranno da Ferragosto, dal 16, almeno caldo domani e allerta addirittura in 19 città. Il più calde saranno Roma, Napoli, Palermo, Bologna e Bolzano, Bari, Firenze, Genova. Bollino giallo invece Cagliari, Torino. Mercoledì si aggiungono alle città più calde Brescia. Domani si segnala bollino arancione. Come vedete, insomma, sono come i bollini ormai della cicchita, della famosa banana, che tutti però non vorrebbero avere. Muore il 34enne Antonio Perrotta. Pensate, siamo a Cosenza, fuori da una discoteca lo ammazzano di botte. Ma perché non riassestare la pena di morte? Un addetto poveretto alla sicurezza del locale, coinvolto in una rissa, lascia il povero Antonio, una bambina di pochi mesi, una figlia di pochi mesi, e la moglie, la compagna, 34enne, pestato a morte. La notte fra sabato e domenica è rientrato a casa dopo aver avvertito dolori intensi, portato in ospedale, centrato, da operato d'urgenza, poi trasferito in rianimazione dove è morto. Sulla tragedia indagano i carabinieri. Non ci sia pietà per quegli assassini, non ci sia nessuna pietà per quelle persone che logicamente ammazzano nel modo più assoluto, e se hanno la minore età si abbassi ancora a 12, 13, 14 anni la punibilità per chi ammazza. Ormai logicamente io ho il dente avvelenato, come penso in molti di voi, per chi delinque. Ormai siamo in mano al nessuno. Nessuno è più sicuro nel posto di lavoro, nel posto di svago. Gaza Netanyahu dà chance al piano USA. Secondo il Jerusalem Post, Netanyahu avrebbe espresso la disponibilità di aprire piano di disarmo per Gaza proposto dagli USA. Trump, il progetto prevede progressivo smantellamento dell'arsenale di Hamas sotto la supervisione internazionale come condizione per il proseguo della tregua. Forze israeliane si stanno riposizionando sulla striscia di Gaza, linea gialla, manifestando l'assetto arretrato, consentendo verifiche previste dall'accordo. Come vedete, è una guerra ormai non più ibrida, ma è una guerra che sta emergendo in tutta la sua crudeltà e mentalità nel giorno della famoso sgancio della bomba su Nagasaki, che come ben sapete è avvenuta oggi, come oggi nel 45. Fonti confermano che Netanyahu ha detto a Kushner di essere disposto a dare la possibilità di disarmo Hamas proposto appunto dall'America, giornale israeliano. Ricordato la posizione pubblica presa invece ieri da Netanyahu, sottolineando la reazione immediata di non preoccupazione rispetto a tale dichiarazione, conferma, insomma, sono due teste calde. Stiamo parlando di un presidente americano e di un primo ministro israeliano, che non sono affidabili né uno né l'altro, perché, ripeto, hanno detto alla cowboy americano il grilletto facile. Passiamo invece alla ultima pagina. Eclisse solare totale il 12 agosto attraverso l'Artico, la Spagna, interesserà parzialmente l'Italia, si vedrà meglio in Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia. Oltre il 90% del disco solare sarà coperto in diverse zone. Fenomeno culminerà 19:45 in Italia, il picco sull'Atlantico Nord vicino alle coste della Groenlandia, eclissi totali in Siberia vicino al polo, attraverseranno l'Atlantico dal nord, parziale nel resto d'Europa. Come vedete è un evento che si registra dopo tante decine di anni. Il pallone con cui Diego Maradona segnò la mano de Dios durante la storica vittoria dell'Argentina sull'Inghilterra ai mondiali dell'86 potrebbe essere venduto all'asta per 10 milioni di dollari, perciò ci sia una bella plusvalenza del 50%. Vadano allo Stato a beneficio della comunità, perciò sono 5 milioni in tasse dovrebbero far pagare. La vendita organizzata dalla casa d'asta americana Auctus si terrà il 21 e 23 agosto, perciò chi può permettersi tale acquisto può anche permettersi le tasse nesse e connesse, che in Italia si chiamano plusvalenza. Ed abbiamo invece una notizia che riguarda ancora il tempo domani. Avremo, è l'ultima notizia che diamo nel corso di questo radiogiornale, cielo, domani sarà martedì 11, cielo nuvoloso, tornerà il grande caldo afoso, da vedere, valutare se ci sarà possibilità di instabilità, però solo in serata. Zero termico a 4400 metri con temperature minime più 24, massime più 38. Venti deboli con locali rinforzi in serata. È il bollettino che trovate sul sito www.radiomontecanate.it. Grazie a Franco Alussi, Claudio Merli, grazie a tutta la FAE e all'ingegner Mattia Gambazza per le telecamere satellitari, che insieme a loro auguro a tutti un buon proseguimento d'ascolto.

0: Perché il tuo ritmo ha bisogno della movida di Berlino. Perché a certi rendezvous serve la magia di Parigi. E perché a volte hai bisogno di sentire la sabbia sotto i piedi. Allarga i tuoi orizzonti con il nuovo SUV Fastback Peugeot E3008. Grazie a 700 km di autonomia elettrica e al nuovo iCockpit con display panoramico da 21 pollici. Scoprilo con 8 anni di garanzia all'Your Care inclusa. Prenota un test drive. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Da Davighi Fratelli, via Emilia Ovest 105 a Parma. Telefono 0521 99 49 63. Da Davighi Fratelli, via Reggio 31 a Parma. Telefono 0521 77 36 04. Profession di Bianchi Nanda. Comunica a tutta la clientela e non svuota completamente il negozio con favolosi sconti fino all'80%. Vuoi vestire con classe e originalità, con abbigliamento adatto ad ogni occasione? Troverete abiti da cerimonia, abiti da sera, anche taglie forti, calibrate, vasto assortimento di accessori. Vogue Fashion, abbigliamento femminile, si è trasferito a Tabiano in Viale Terme 15. Per informazioni 335 67 86 134. Vuoi vendere il tuo immobile? Noi dell'Immobiliare Salsese cerchiamo immobili per la nostra clientela. Puoi essere certo di compiere un percorso sicuro, affidabile ed altamente qualificato. Servizi fotografici professionali, visite ai vostri immobili solo con clienti interessati, consulenza, competenza alle pratiche urbanistico-catastali, assistenza contrattuale qualificata. Mettiamo a vostra disposizione oltre 30 anni di esperienza. Immobiliare Salsese la trovi in piazza Berzieri 5 a Salso Maggiore Terme. Telefono Alessandro Cavalli 348 37 04 295. Mail immobiliaresalsese@libero.it. I mitici ragazzi della FAE in via Galileo Ferraris 11 a Fidenza ti propongono la vendita di elettrodomestici, TV, telefonia, PC con le tecnologie più avanzate e vari accessori. Tanti del regalo per la casa con imperdibili offerte speciali settimanali. L'assistenza la curiamo noi personalmente con il nostro personale specializzato che vi segue dall'acquisto all'installazione. FAE, via Galileo Ferraris 11 a Fidenza, telefono 0524 51 86 11. Dal 1971 il tuo negozio di fiducia. FAE, negozio Unieuro.
2: Unieuro, batte forte sempre.
3: Professionalità, un servizio impeccabile per ricordare le persone care nel loro ultimo viaggio.
4: Onoranze funebri Rovito, uno staff che opera con serietà per rendere meno difficile uno dei momenti più dolorosi della vita.
3: Seguiamo con cura i nostri clienti in ogni aspetto burocratico e organizzativo.
4: Onoranze funebri Rovito, Viale Matteotti 89 a Salso Maggiore Terme. Per informazioni telefono 0524 57 34 57.

Dove sei, dove sei? Adesso dove sei? Mi han detto che tu sei ovunque c'è bisogno, ma sei certo che sei qui?

Dove sei, dove sei? Se forse qui sul letto, se è vero che ci sei, facciamo subito un patto. Io da oggi credo in te e accetto ogni sfortuna, senza condizioni, eccettuandone una. Questo mio soffitto adesso è il cielo.

via, perché rimanere sempre a Faenza non è che mi interessasse troppo. Non puoi sempre rifugiarti nella foresta e sulla spiaggia del mare, l'ombra si scioglie e ti fa disperare. Ero una ragazza un po' nervosa ma intelligente, che però di calcio non capivo niente, per questo non mi sono sposata, va. Ma io guardavo il mondo piangendo, perché ero contenta, perché ero contenta, perché ero...

sembra brutto, però posso incontrarti, posso vederti, posso rivederti in un giorno della settimana, anche se abiti in una città lontana. L'uomo, l'uomo, l'uomo, l'uomo si serve degli elaboratori per migliorare il mondo in cui si vive. Percentuali di particelle solide presenti nell'atmosfera. Tutti i dati raccolti sono trasmessi all'elaboratore.

0: Radio Montecanate RMK 103.1 in FM. In FM dal 1976 la storia della radio. In console Roby Pezzani. This is a love
1: song for you. Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta.

0: aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
1: Stasera tutti alla baita!
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare!
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
0: 0524 689226.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita.
5: Special DJ Roby Pezzani.
6: Several other very important differences between human beings and animals that you should know about. You should know about. You should know about. You and me.

0: Bad Gang. Sì ragazzi, bad touch. Apre ufficialmente lo special DJ di quest'oggi insieme a Roberto Razzani, come ogni lunedì 19:30-21:30, poi l'ultima mezz'ora c'è il Mixing Time con Roberto Razzani alla console.
1: È la città degli angeli.

l'America, l'America di Gianna Rini è riportata nelle nostre hits insieme a Marrakesh in questa nuova edizione su RMK. Giselle, Dimanche midi, play, play.

Bellissimo pezzettone house, quello di El Gal, Ultra Moving to the Sun. Ci piace. Poi c'è Madonna, Danceteria.

Everybody get up and dance. Madonna intramontabile su RMK. Poi pezzettone di Peggy Goo. Woman, ci piace tantissimo. Special DJ, Robby DJ.

Il singolo bellissimo di Peggy Goo su RMK. Bang bang bang bang bang bang bang bang bang. E poi ci sono gli U2, Bonovox e compagni con Sweet Object Dreams. Poi canate shopping.

0: Pub Ristorante La Baita, sulla provinciale che da Salso Maggiore conduce Pellegrino Permense. Numero telefonico 0524 689226. Aperto tutto l'anno, chiuso il martedì. Tutti i giorni torta fritta e panzerotti. Sala per compleanni, cene aziendali, matrimoni. Pub Ristorante La Baita e anche gelateria, luogo ideale per il fresco d'estate con terrazzo panoramico e per l'inverno con i suoi camini caratteristici. Salette riservabili per cene d'ogni genere. Pub Ristorante La Baita ti aspetta. Arrivi a Salso Maggiore e segui le indicazioni per Pellegrino Parmense. Ti porteranno direttamente da noi. Numero telefonico 0524 689226 oppure 335 61 27 249. La leggenda continua.
1: Special DJ Roberto Pezzani.

Un vero businessman, quello di Dito nella piaga. Tutto questo in diretta su RMK insieme a Robby DJ, a Gianni Morandi e Alessandra Moroso. It Parade.

0: carino, ci piace. Poi c'è Karol G, Viando per il mondo.
1: Salida del vuelo con destino.

Karol G, Manu Chao, Viaggio per il mondo, mamma mia. La musica del 103 è la più bella che c'è, mamma non mamma.

pezzettone nuova entrata, Martin Garrix insieme agli U2, Fireflies. Canate Shopping, consigli per seguirsi poi Mixing Time.

0: Stasera tutti alla baita! No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
1: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
0: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
1: Mmm, gustosissimi! E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
0: Sì, spettacolare!
2: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
3: 0524 689226.
0: No, non quella baita!
4: Special DJ Robby.

0: Special DJ Roby Pezzani.
1: Stasera tutti alla baita.
2: Oh, la, la, la, la.
1: No, non quella baita, ma il ristorante birreria La Baita.
3: Quella con la torta fritta buona buona come la faceva mia nonna?
1: Sì, quella, anche se io vado matta per i panzerotti.
3: Mmm, gustosissimi. E la pizza? L'hai mai assaggiata la pizza?
1: Sì, spettacolare.
4: Ristorante birreria La Baita, il posto ideale per gustare la vera cucina tipica, al fresco d'estate nella terrazza panoramica e al caldo d'inverno nelle accoglienti sale con caratteristici camini. Ristorante birreria La Baita, da Salso Maggiore sulla provinciale, seguire le indicazioni per Pellegrino Parmense. Per prenotazioni
5: 0524 689226.
1: No, non quella baita.
0: Radio Montecanate RNK 103.1 in FM. In FM. Gli Evergreen, la più bella musica di sempre.
6: Non si può leggere nel cuore.

strano uomo avevo io, con gli occhi dolci quanto basta, per farmi dire sempre, sono ancora tua. E mi mancava il terreno, quando si addormentava.

mi segue il vento come una colonna, cambio ogni stagione. Io no. C'è chi dell'amore mette tutto in piazza, che gran brutta razza.